0: come pista.
1: Sì, è la mia pista preferita.
0: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
2: Guarda, posso Riccardo,
0: Vai.
2: vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
1: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
2: Perfetto.
1: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
2: Però
1: Perché se non sei un
2: giusto, eh.
1: pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
2: Quindi,
1: Deve essere
2: Giulia, quando
1: perfetto il
2: non va
1: pilota.
2: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora come con il telaio, col motore?
1: Quando non va qualcosa, si va a
2: Valuto.
1: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
0: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
1: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi in Valencia il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
2: Io dico
1: ci
2: questa
1: siamo
2: cosa al volo, visto
1: finiti.
2: che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
1: Allora,
2: di vedere i dati.
1: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
2: Però
1: con
2: diciamo,
1: Marco.
2: se non ti. Adesso ti faccio un esempio. Sei in pista un turno, non ti inserisci il kart. Aspetti però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici: guarda, ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
1: Allora, entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente tipo il telaio scivola davanti,
2: Oh.
1: dietro, esatto.
2: Bravo.
0: Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
1: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
0: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma. Ecco.
1: Sì, sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
0: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
1: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
0: Bene.
1: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
0: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo, come anticipato,

0: Manuel Scolnamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme.
1: Esatto, qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una
0: E gli hai
1: bravissima
0: fatto
1: persona, anche con lui.
0: da istruttore.
1: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
0: Beh,
1: E
0: sicuramente
1: anche lui veramente una brava, brava
0: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
1: persona. Esatto.
0: dietro che insomma li guardi un attimino. Le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote?
1: Esatto.
0: Beh, buono a sapersi.
2: Bene.
0: Buono a
2: Sì, ma lui
0: sapersi.
2: va spesso a girare Yannick sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
0: Esatto.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
1: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
0: Bene, e noi te lo
1: E
0: auguriamo,
1: l'obiettivo è vincere il mondiale.
0: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
1: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
0: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
1: Grazie. Ci vediamo a
0: In
1: fine anno.
0: pista o comunque durante
1: Pista
0: la
1: prima
0: stagione.
1: possibile.
0: Julian, saluta
1: Esatto.
0: papà, eh?
1: Saluto, grazie.
0: Assolutamente. Il grande
1: Grazie.
0: Martin.
2: In bocca
0: Allora,
2: al lupo
0: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
1: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
0: Bene.
2: presto.
0: Ragazzi,
1: Grazie.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
1: Ciao,
0: tra
1: grazie. Ciao, grazie.
0: poco, rimanete con noi.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno. se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
8: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
8: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Comer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
0: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite?
2: No, no, un ragazzo che va, che accelera.
8: Sì,
0: poi che pista eri?
8: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
0: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
8: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
0: Ah, di Torre del Greco.
8: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
9: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
2: Hai fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo sto
8: sì,
2: caso.
8: Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
0: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
8: Sarno, perché? Sì, Sarno, ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
9: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta / quinta versione.
8: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E, però, diciamo, quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio, tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare. Quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro. Perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
0: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
8: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Vibrata, perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
0: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì, stato per te un anno veramente straordinario.
8: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30
0: sì,
8: Junior. e ho vinto vari campionati Yame Series. E quando

0: quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti. Mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto 2 volte il campionato IAM.
1: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione.

0: Eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre dall'Onato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara all'Onato, che era il Margutti nel 2025.
1: Poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
0: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
1: Mi ricordo.
0: Sì.
1: Quindi team
0: Ma
1: privato, non molti come, però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
0: Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
2: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro
0: Euro
2: Series, che
0: Series.
2: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove
1: Tutte le vinte, mi sembra,
2: vai a
1: Riccardo, eh.
2: vincere. Scusa,
0: Sì.
2: Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi seguitori. Spesso succede.
0: Sì, diciamo che qui l'WSK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
1: Che differenza c'è trovato tra Tony e Capello?
0: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR tante scocche da provare.
1: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso che ti posso dire, ti posso dare degli
0: Oh,
1: input.
0: ho capito.
1: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
0: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io la maggior parte rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore e aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una
1: Certo.
0: scocca che ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
1: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione. Gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
0: Mi piace che è costante per tutta la gara.
1: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
0: Sì.
1: gestire. Perfetto.
2: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava, dietro le quinte, lui ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio, però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va e si vede proprio la
0: Esatto.
2: differenza. E poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la Esatto,
1: finale.
2: Teo. Prima di parlare del 2026 con la prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale. Sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
0: No,
2: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
0: sì,
2: Cosa
0: allora,
2: ricordi di questa super giornata?
0: è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata la settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, cioè il campionato, la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale.

0: state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
1: immagino.
0: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto. E sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale proprio ho fatto la scelta di invertire la griglia. Siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
1: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
0: Sì,
1: ha dato ragione
0: perché.
1: questa scelta.
0: Sì, perché diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e ha vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte. E quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
1: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
0: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
1: Cosa provi a rivedere questa scritta?
0: È bellissima,
1: immagino.
0: veramente molto bella.
1: Di averla anche in mondo, ragazzi.
0: Sì, penso di averla rivista almeno 4 volte.
1: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
0: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
1: 8 secondi
0: fatto
1: comunque al secondo, qua
0: le ultime.
1: leggevo.
0: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato perché
1: Immaginavo gli ultimi
0: dopo.
1: giri.
0: No, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
1: Ah, sì,
0: Perdevo
1: no.
0: acqua dal. Sì.
1: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
0: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano, da fuori.
1: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
0: Sì,
1: Alfano, l'avevi visto che
0: saliva, ma
1: saliva
0: di
1: oppure?
0: qualche grado perché perdevo poca poca acqua, la perdevo dal tappo.
1: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era una
0: Sì.
1: perdita, però vedi che delle
0: Meno
1: volte bisogna avere
0: male.
1: anche un pizzico di
0: Meno
1: fortuna.
0: male, meno male.
1: Mannaggia.
0: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
1: Ah, è
0: peso.
1: vero perché sì, perché perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
0: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
1: Ma scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi lasciate
0: No,
1: con me? 1 chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
0: almeno 1 chilo, 1 chilo e mezzo in più, di
1: Ecco,
0: solito. Io sono uscito perdendo acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
1: ok.
0: ricordo, sì.
1: Madonna, Madonna.
0: Dai, Sauro!
1: Mi sarebbe gelato il sangue.
0: Ci credo.
1: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito. Cioè,
1: Questo lo dici tu, questo lo dici tu.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando hai la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
0: Allora,
1: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono,
2: sì,
1: Maria.
2: no,
1: No.
2: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi, quando correvo io,
1: Non tutti, Sauro, ci sono anche magari.
2: il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non

0: era del mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
1: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
2: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata.
1: Ah, ok.
2: Ma infatti non sembra
1: Allora.
2: sempre bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato. No,
1: anch'io.
2: perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
1: Suspense. Sì.
2: suspense.
1: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
0: Percentuale?
1: 20%.
2: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
0: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono.
1: Sì.
0: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
1: Sì,
2: Infatti,
1: allora,
2: te l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedano le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
1: andava
2: preferito.
1: forte.
2: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle mance che ha piovuto, poi asciugava, pioveva, asciugava, c'era cioè velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
2: Certo, ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
2: Insomma,
1: Andava.
2: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
0: Ma
2: se.
0: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
2: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
0: Beh,
2: un
1: certo.
2: 50-60% degli altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché, ahimè, non sono tutti bravi. Si affidano alla telemetria perché delle volte magari un pilota che non sa si attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa, o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche Ma
0: andare.
2: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
0: Momentaneamente
2: Ah,
0: ancora no, almeno che non arriva lì, vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che. Allora facciamo venire. no, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
2: No, non so cavolate, però guarda che è importante
0: No,
2: sta cosa qua.
0: giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di
2: Cavolata
0: poi,
2: la
0: cioè, nel
2: finale, però vabbè.
0: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria
1: Sì.
0: passa anche un filo di secondo piano. La
1: Quando
0: telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove partono, come girano. Non so se come me si porta. Io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo: prendi quello, che è quello che mi interessava a me. Quello mi diceva: ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce, magari. Invece lui si porterà il cronometro e
1: Sì.
0: eviterà
1: E
0: questa situazione.
2: di rompere le scatole è già rimasto,
1: Ma
2: però,
1: oggi
2: andando
1: ormai
2: avanti.
1: ci sono c'è cioè il time table, il time
0: Time
2: lapse,
0: table.
2: che uno
0: Ma
2: va
0: se
1: qui.
0: Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Lui è così.
2: Esatto.
0: Anche ce l'ha
2: Boh,
0: qui davanti,
2: finiamo.
0: dice: me lo fai.
2: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché insomma sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma

0: portato più di 340 piloti alla
1: Non
0: prima
1: è
0: prova,
1: assurdo.
0: più di 100 solamente nella tua categoria, e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci qua, per
1: Ricordiamo che avevamo
0: la
1: avuto
0: partenza.
1: l'anticipazione di cambio di casacca con Giorgio Bandono, il panno team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
2: Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo l'USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo, ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la pre-finale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché
0: Stiamo vedendo.
2: ne avevo un po' meno rispetto alle mance, quindi non sono riuscito a scappare via. Anzi, a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo. E poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a quattro giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare. E non sono riuscito a prendermi.
1: E lì su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti perché queste gare qui le vengono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara. Il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori. Era molto, a un certo punto era molto veloce. Tu come sei, no, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
2: Sì, no, c'è
1: molto.
2: stato proprio un momento, diciamo, la prima
1: Un
2: fase
1: momento di
2: che ero.
1: esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare e sono le gare che. Secondo me una gara del genere vale 10 gare perché comunque come l'hai interpretata è da piloti veri comunque. Nella
2: Sì,
1: difficoltà
2: diciamo.
1: sono riuscito a vincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, sta cosa qua.
0: Penso di
1: Bella,
0: sì.
1: scusa,
0: Sì,
1: scusate, è bellissima questa immagine dove un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
2: lui è, sì, è il papà. Il papà di Tellone, lui è.
0: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
2: Sì.
0: Come mai sei andato via?
2: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
3: Che voto ti dai dopo la gara? Eh
2: A cosa, a me?
3: sì, visto che
2: Ah.
3: Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
2: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
1: Vabbè,
2: Sì, perché
1: ma
2: è
1: ti posso
2: stato.
1: dire, è giusto e modesto, la gara che ha fatto è da 10,
3: Ti
1: no, perché
3: posso
1: bisogna
3: dire,
1: avere.
3: oggi
1: È bravo, Michele.
3: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno. Ci sta tutto, se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
2: Sì, è stato più
1: Bravo.
2: soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco, così. Questa è stata una gara
1: La
2: che ho
1: sudata.
2: vinto. Sì, esatto, sudata.
1: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
2: Giudice.
1: col giudice.
2: Sì.
1: Però non me ne vogliono. Su alcune fasi di gara si vede chi ha no, più esperienza, comunque più fame,
0: Sì.
1: cosa più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisci. E una cosa,
2: Oh.
1: Giorgio, cosa ti ha detto?

0: Giorgio non ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
1: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team
0: Ma
1: super, non è che andavi in
0: sì.
1: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
0: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene. Mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era l'USK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere. Però sull'asciutto, infatti, avevo vinto già le prime, cioè, ho vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
2: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici e è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti
0: Sì.
2: porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
0: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta,
2: Lo
0: cioè.
2: sviluppo chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci insomma.
0: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti. Ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
2: Certo.
0: adattare i telai per tutti.
1: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super
2: Beh,
1: chiusura, io
2: scusa
1: devo
2: Ricky,
1: fare.
2: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
0: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non so
1: Bene.
0: se faremo altro.
1: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
0: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè, voglio
1: Ok.
0: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
1: Ah,
0: Spero.
1: quindi
0: Bene.
1: ti
0: Sì.
1: facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Buon viaggio.
0: Crepi.
2: Quindi avete portato
0: Grazie.
2: anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
0: No, in Cina per adesso sto usando KR,
1: Ah,
0: però se
1: ok.
0: continuo le prossime gare userò il Pantano.
1: Bene, ragazzi, che super, super,
2: Bella, bella.
1: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
2: Ricky.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, in
1: Ciao.
2: bocca al lupo.
1: Ciao. E
2: Vediamo la prossima.
1: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolini.
0: Grazie.
1: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
2: E
1: lo
2: noi ci piace
1: diremo.
2: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
1: Esatto.
2: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
1: Sulle pagine di Io le vinco le capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti, naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi!
3: Questo programma è offerto da

Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: Le salite sono dure il giù.

0: Giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
1: Dato tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
2: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
3: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
4: Beh, ma ci vuole poco battere me.
5: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
6: Ma sei un ex professionista anche, no?
5: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi...
2: Se lo ricordo appena danno il via.
5: No, ma va, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

Qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
1: Da Piacenza.
0: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
1: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna,
1: oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso fai bello? Sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Fa sto ritmo fantastico! Grandi!
3: Una passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto ho fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzato bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Gueglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore. Con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto?
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano. Ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda. E ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati.

Anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che

0: stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrin.

0: L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrato

Trava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico

0: In cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più. Ma è andata così, lo sport è fatto in questo modo purtroppo, non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare la 3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il video check, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra, senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante della Liquida Radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro, e alcuni amministratori comunali anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
3: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
0: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Vicenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.

Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il video check, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda

0: Anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno Distretto 69-70.

L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità della SL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico-specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici.

0: bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata.

0: 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di motori a 360 gradi, di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. Sono un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Boroni, presidente di Olympia Team, il professor Sangalli, sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani che ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
2: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo anche il mio compagno azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli, con il quale abbiamo condiviso, certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che c'è sempre supportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor

0: Galli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
1: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i premiati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
2: E, beh, come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato un pilastro, è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto è stato dimostrato, insomma, che con la volontà si possono raggiungere dei risultati eccezionali.
0: L'arbitro sportivo Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno c'è, è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma non ho pulito come bresciano quando andò in Inghilterra. È partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, e poi tantissime sono state le persone che hanno creduto, fino ad arrivare all'ingegner Ghigi, il tempo dell'Alfa Romeo, ma di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie, e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
1: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team, e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. Pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
2: Il mental coach, per esempio, alla nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
0: Prima il professor Sagnalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando a 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza del mondo? Una parte della Formula 1 anche questa.
2: Cioè, sì, c'erano, ma non le vedevi. Eri impreso con altre cose. La domanda si divide.
1: No, anche lì.
0: La domanda era lì, conoscendo i piloti. È una parte importante, sì, della pista.
2: Dipende dai momenti. Certo. Comunque, no, ma il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però. Ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta, poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
0: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è andato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letterale, perché dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
3: Beh, dove racconto Ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo.

0: di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
1: Stavo pensando in Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
0: Però c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
1: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
0: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. E poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
1: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti, ai tempi dell'Alfa,
0: assolutamente.
1: Però prima di arrivare, altro.
0: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti. È uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio, per intenderci.
1: Assolutamente. Ecco, cioè, come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
0: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture, perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
1: dal la punto macchina vista che comanda l'uomo, non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè come, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina, ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta, e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
1: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
1: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché chissà la tua esperienza lo potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, l'AXAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana mi aiutò all'inizio, e adesso non lo so. Non è che segua molto, è un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo settore
1: giovanile.
0: Esatto, qua un pilota tra virgolette si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio, non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre... È sempre

0: sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora al nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveune a 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Gio Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
3: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
4: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
3: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
5: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
3: Gli elefanti che tenete.
5: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis.
3: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione, e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
5: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Mas anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
3: E in questo momento storico, e la fratellanza e lo spirito di unione che dà che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
6: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
5: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
3: È una grande famiglia che veramente...
5: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio, che mi chiamava papà, perché
7: lui,
5: io...
7: Lui è mio papà.
5: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
3: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
7: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
5: La più dura.
7: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
3: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, c'est une grande sensazione ritornare e vivere che sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
8: Felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar, e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
3: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est les plus forts que tu vas à recorder?
9: Oh, ben, ça restera,
8: restera la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria, perché era completamente inattesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol, che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva, è stata la mia ultima corsa, e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
3: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
10: Sì, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
3: No.
10: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli qua, sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Raid, la Dakar soprattutto.
3: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar, e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che è.
11: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
3: Non è una passeggiata. Cioè.
11: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque sempre una gara importante.
12: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure, e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
13: Sì. Ma sì, sì, adesso tutti mi ricordano per quello. Io avrei preferito vincere una speciale.
12: Esatto.
13: Quello lì ha vinto una speciale. No, quello lì che si è perso. Cioè, si è perso. Cioè,
12: no, beh, c'è chiaro, chiaro.
13: Però è stata veramente
12: una bella avventura.
13: Ecco, devo ricordarla perché è andata bene. È stato bello come situazione.
12: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi Dakar era vera avventura completa al 100%.
13: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi.
12: Esatto, l'hai fatta adesso con tuo figlio.
13: Con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
12: Quali sono state le differenze vere di prima?
13: Prima la volta era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Maps vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove, come, e c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
14: Pubblicità.
0: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva, eccola, guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici.
0: Tutti felici, mia. Esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi tendiamo, diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate,
0: certo,
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire diciamo nella natura, quindi ampi spazi, elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: però
2: dovete pensarci voi.
0: Esatto.
2: però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. I furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa.

0: le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
1: Sderenati.
0: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
1: E i proprietari sono felicissimi.
0: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori orario di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
1: È vero, è vero. Allora, Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica. E noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche. In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto.
3: Alto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.
3: Vieni.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50% quando

prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi, uno dei motivi anche più frequenti del

consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito

che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio

0: E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello.

0: perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: E Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chorn, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora, oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra. Ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno o anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora di più sul mio respiro, sull'aria che entra

Espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il collo.

torniamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi hai luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia. Da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù, una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo, cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo, quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto, o così o anche più grande, un po' più veloce, tac, tac, tac, tac, perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop, sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo.

cristiani ho, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù, avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovreste proprio solo muovere le spalle. Se appunto siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente, cioè dopo averlo fatto lentamente a stracci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo e tac, allungo, allungo, allungo. E scendo. E inspiro, allungo, espiro tutto, quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo e scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta in rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Bene. E adesso vai, tac, ruota il palmo verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato, spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo, e scendo giù, scendo giù, scendo giù. E ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi, scendi. E ancora vai, stai a lunga, espira, vieni giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di non stare troppo inarcati, di avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui, apri il braccio destro, non è qua, non è qua, è all'altezza della tua spalla, le dita non sono tutte accartocciate ma si allunga, guardo a destra e oltre e torno, inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo, ritorno, ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorno. Sinistra, stessa cosa, lungo, lungo, lungo, ritorno. Attenzione, ora andremo a fare, come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno. E l'altra lungo, lungo, lungo. E torno. Ripetiamo allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù. Stessa cosa di qua, allungo, allungo, allungo. E torno giù. E adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, non è qui, è qua. Allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla. Guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo. E torno. E scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio. E torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi. Belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce salgo, inspiro, espiro, ne facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi. Ancora, salgo e apro, apro i miei raggi, apro, apro, apro, apro, apro e scendo giù, perfetto. Ora di nuovo mani all'altezza del cuore, apro un po' di più le gambe, mi raccomando incolla correttamente i piedi a terra, ok. Da qui io piego le gambe, guardo avanti, non esagerare.

farlo girare la testa e allungo le mie ali indietro, allungo, allungo, allungo, ritorno. Devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra. È come quando facevamo preghiera ribaltata. Quindi inspiro, espiro, vado allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno. Inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno. Adesso sciogliamo anche un po' le mani, facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio, al computer, sciogliamo i gomiti, dentro e fuori, spalle dentro e fuori, ok. Andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna. Abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Ok. Quindi immagina un'altra sfera, ma non quella del sole, appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna. Sale sulla mia testa e va a destra e centro, sinistra e centro, destra un po' di più e centro, sinistra un po' di più, centro. La luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la luna si dice scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e in teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato troppo veloce, vai a rivedere le altre puntate, scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio. Ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la luna ha le fasi. Infatti sale, cala, ritorna. Prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra. Attenzione, non è questo, non è questo, cerca proprio di immaginarla. Vengo su. Vado dall'altra parte e risalgo. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno. E l'altra. Ritorno, scende la mia luna, salgo io, scendo le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna, amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà devo dire molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché io non lo propongo, ma propongo delle piccole parti. Che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asanas. Ma il sole che cos'è? È la forza, l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti. E invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro, o anche comunque in ombra, ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più, salgo, vado a destra, torno con una mezza luna C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi per

piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando, qua dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti, ma stare appunto così. Quindi vai a destra grande, torna, vai a sinistra grande, torna. Se invece riesci, ripetiamo insieme, sale la mia luna, tac, una C verso destra, torna. Una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo. Adesso sì che il movimento si fa un po' più largo, le braccia si staccano un po'. Bene, altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo. È il braccio che va avanti, si allunga, fa tutto il giro, io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se per oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo, ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provatela nel fare questo. Cosa succede? Io ho un po' staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato, quindi segui, segui, segui con lo sguardo. Perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve, appoggia le mani sulla tua pancia. Puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra.

e il mio respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, poggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Noi lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Questa asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante, perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' il grooming, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi è ancora un po' traballante. Poi, se vuoi capire di più della respirazione corretta, anche di

meditazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori, sulle visualizzazioni, come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un palloncino.

0: fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta ovviamente a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana, sempre su questo canale, sempre con Gusto Yoga, come si dice, buona pratica a tutti, namaste.
1: Yeah. Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico

0: fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un

0: suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024,

Si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: Da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è

0: ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM,

e un onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il

il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema

0: del salario giusto introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera le commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle

0: famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOCSIV. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di FOCSIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOCSIV Abbiamo riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini. Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site-specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico

0: progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal Comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della Protezione Civile Gopi Ollus. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai Vigili del Fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture e di infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In

particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello, presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di

0: Di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tangredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Beh, alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se

forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio

0: situazione sia di sala perché ci ha ospitati e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra, senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna

0: Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo, che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti,

maltrattamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni.

0: ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture.

L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico-specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare una vita.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?

0: continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti

0: dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne.

interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione.

0: Il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tangredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato

0: con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere

0: L'unico handicap potrebbe essere che noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa D'Alvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418.

0: 8 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta

dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marco Ionni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intravie di Sant'Arsenio

0: resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno in

collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno Distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno Bruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre alle l'espletamento del servizio infermieristico è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campo, Ancora Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato.

In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche

si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage

0: di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
1: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
0: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
2: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
3: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbare

cariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
1: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
0: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla federazione FOCSIV, decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOCSIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto

0: L'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
3: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da

ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo Tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono

0: sono tutti in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dia e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
3: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro

dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

0: disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori.

0: completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai Vigili del Fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, i responsabili del dipartimento di prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento bilancio della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti,

E da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della polizia municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza.

0: e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tangredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzino

0: Zingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intravie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno, che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con

0: La presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture e di infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che non

Mobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate, il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento, il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipa.

0: Grassi, in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
1: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
1: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
2: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno, quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
1: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
2: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche nuova linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
3: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente

0: È un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, cercare di far partecipare laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è credo motivo di soddisfazione.
2: Certamente, motivo di soddisfazione perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora quando sono presenti abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredita.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Con la sua forma iconica, che ricorda una stella o un gigante addormentato, Centuripe è uno degli 11 comuni del Gal Etna, sul versante nord-occidentale del vulcano. Qui passato e presente convivono, immersi in un paesaggio dal volto antico. Centuripe è protesa sui calanchi di Cannizzola, una delle riserve naturali più importanti della Sicilia. Un deserto pietrificato nella valle del Simeto, alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei. Scavato dallo scorrere dell'acqua sui terreni argillosi, quello dei calanchi è un paesaggio lunare, brullo, tra i cui solchi si rifugiano pochi, resilienti mammiferi e diverse specie di rettili.

0: Le dune sembrano immobili, stagliate con i loro colori caldi contro il vento che soffia dall'Etna. Ma i loro profili in realtà si adattano lentamente, modellati da millenni di storia. Come le forre laviche, gole profonde scavate dallo scorrere del fiume tra le colate pietrificate dell'Etna. Siamo nella contrada Valanghe, che in siciliano significa luogo scosceso. I Siculi, popolo osco-umbro che abitava queste terre, ne sfruttarono la posizione sopraelevata, accessibile solo tramite sentieri ripidi e tortuosi. Immaginiamo allora uomini antichi, nel cuore del Paleolitico, risalire le dune pietrificate di questo deserto siciliano fino a circa 733 metri dal livello del mare. È qui che nasce Centuripe, una stella incisa nell'arenaria.
1: Il paese di Centuripe, l'antica Centoripa, sorge, è stato fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, proprio prima di Roma. E grazie ad alcune caratteristiche, oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Da qui lo sguardo si perde nel profilo occidentale dell'Etna, accogliendo la valle del Simeto e la piana di Catania. Il gigante di Centuripe, chiamato così per la forma caratteristica della città, sorveglia un terreno di 17.295 ettari di arenaria che si estende tra i fiumi di Taino e Salso.
1: È un comune di 5.000 abitanti con una storia millenaria. La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte.
0: Con il nome di Centoripa in età ellenistica e di Centuripe in quella romana, la città conobbe una grande ascesa, tanto da essere definita da Cicerone come la più grande e la più ricca di tutta la Sicilia. Il suo passato emerge ancora oggi dalla terra, testimoniandone il passato glorioso.

0: Tante sono le tracce del periodo tra la dinastia Adriana e quella degli Antonini a emergere tra i muri a secco e gli alberi di mandorlo di Centuripe. Venendo da nord della città, possiamo osservare il mausoleo romano, chiamato anche la Dogana, al cui interno sono stati ritrovati pesi e misure di pietra, in uso fino in epoca medievale. Costeggiando le case basse, troviamo il complesso architettonico degli Augustali. Si suppone fosse sede di un collegio di sacerdoti, ai quali era affidato il compito di celebrare riti funebri per il defunto Gaio Giulio Cesare Augusto. Scendendo ancora, troviamo un monumento il cui nome ci parla di tempi relativamente più moderni, ma la cui fondazione risale in realtà al II o III secolo d.C. Si tratta del Castello di Corradino, un edificio che aveva inizialmente una funzione funeraria, ma che venne poi utilizzato come piazzaforte per numerosi assedi. In molti hanno tentato di deportare gli abitanti di Centuripe, ma è solo a seguito dell'ultimo attacco degli Angioini che la città viene abbandonata del tutto. Il gigante restò solo sopra il deserto, sotto il sole cocente della Valle del Simeto, e sembrava destinato a scomparire. È una tragedia a interromperne il sonno. Un forte terremoto e l'eruzione dell'Etna nel 1408 scossero la terra. La città fantasma tornò a essere un punto di ritrovo, un rifugio contro la natura ostile. A circa 10 km dal centro del paese, imperdibile una visita all'antico borgo di Carcaci, un feudo attivo già dal XII secolo che contribuì ad alimentare la ricchezza del territorio. Sotto il ducato della famiglia nobile dei Paternò Castello fiorì il commercio di riso, canapa e lino. Molte escursioni conducono al borgo attraverso stradine di campagna, costeggiando stalle, magazzini e case dal fascino rurale fino ad arrivare al castello di Carcaci, le cui merlature si alternano alle fronde delle palme, e a una chiesa in pietra lavica dedicata a Santa Domenica che, ormai abbandonata, ci ricorda come la bellezza possa addormentarsi, ma mai spegnersi. Così come non si spengono le tradizioni che tengono viva la storia e la memoria di questa terra, che continua a pulsare di vita.
1: Proprio per la sua lunga storia, le tradizioni centuripine, quelle della nostra storia, sono legate molto sia ai culti religiosi, sia alle sagre che il comune organizza.
0: Tra queste, imperdibile

0: La sagra dell'arancia rossa IGP, un'eccellenza dal colore intenso. Per celebrarla, la sua terra natale si accende di rosso e arancione, mentre le strade si animano di balli folcloristici e di costumi tipici. In occasione della sagra, l'arancia rossa diventa la vera regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sue sfumature cromatiche e aromatiche nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E parlando di dolci e di celebrazioni, non possiamo che citare i bersaglieri, uno dei dolci tipici consumati a Centuripe in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Si tratta di biscotti morbidi ricoperti di glassa al cacao, a forma di dita, tortiglioni arrotolati o panetti, il cui sapore è capace di rallegrare ogni momento della vita di paese. Ma non ci sono solo le tradizioni gastronomiche e le sfilate dei carri ad animare Centuripe.
1: Per quanto riguarda le tradizioni, noi abbiamo un calendario che parte dall'inverno, quindi abbiamo il famoso programma di Natale, quindi Centuripe nel presepe. La città si riempie di presepi sparsi in tutto il borgo. Centuripe ha il centro storico e tutto il paese, perché è tutto storicizzato. In primavera abbiamo i riti della Settimana Santa, che partono già da giovedì, ma che si concludono poi il giorno di Pasqua con la caduta del grande telero ottocentesco, che è una grande tela di seta dipinta che rappresenta una deposizione della croce.
0: La processione risale fino alla chiesa del Santo Crocifisso, all'ingresso del centro abitato. Stretti gli uni agli altri, i fedeli camminano intonando canti antichi. All'interno della chiesa, le preghiere si rivolgono a un telero posto sopra l'altare.
1: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato, e sempre l'Addolorata. Poi abbiamo il periodo estivo con delle rassegne di spettacoli culturali nel Teatro della Dogana, un monumento imperiale del secondo secolo. La settimana delle feste patronali, che partono di solito il 14 di settembre e concludono il 20 con il mercato tradizionale, con le processioni dei santi patroni Santa Rosalia e San Prospero. E poi abbiamo ancora durante l'arco dell'anno le processioni dedicate al Corpus Domini, le processioni di San Giuseppe e della Madonna delle Grazie. Questo è un dipinto della metà del Cinquecento di grande valore religioso oltre che culturale, perché dove è custodita questa chiesa è stato un santuario a lungo, per tanti secoli, meta di pellegrinaggi.
0: Le radici religiose di Centuripe affondano fino alla preistoria. A qualche chilometro dal centro abitato possiamo trovare le uniche pitture rupestri finora documentate in Sicilia, simili ad alcune rinvenute in Anatolia. Bovidi dalle lunghe corna e figure antropomorfe ritratte mentre danzano, forse mentre suonano dei tamburi, emergono dalle pareti del riparo Cassataro. Gli enormi blocchi di arenaria che lo compongono sembrano posati da mani umane, ma come i calanchi sono frutto dell'erosione di fiumi scomparsi ormai millenni fa. Il riparo, raggiungibile da ogni parte della pianura catanese, potrebbe essere stato un luogo di culto, in cui tuttora aleggiano le tracce evanescenti di una religiosità preistorica.

0: La storia di Centuripe passa soprattutto attraverso le mani dei suoi artigiani, in particolare nella produzione di oggetti i cui segreti si tramandano fin dal mondo ellenico, le terrecotte.
1: Grazie a questa arenaria e alla presenza di terreno argilloso si sviluppa a partire dal periodo pre-ellenistico e poi al massimo splendore durante, diciamo, il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. La presenza di queste, diciamo così, di questa grande produzione che veniva esportate in tutto il bacino mediterraneo.

0: è attestato oggi dalle numerose opere custodite nei più grandi musei del mondo, dal British Museum al Louvre, al Metropolitan, ai grandi musei archeologici siciliani.
1: Fin dalla sua fondazione, il Museo archeologico di Centuripe ha visto contesi i propri reperti, ma gli sforzi dei curatori e delle istituzioni locali sono stati premiati. Dopo più di 80 anni di attesa, nel 2021 uno dei più bei ritratti

0: che testimoniano la grandissima importanza storica e artistica della città.
1: La particolarità è attestata dalla produzione di piccole terracotte, appunto le tanagrine, che rappresentavano delle figure soprattutto femminili come delle danzatrici, ma anche delle riproduzioni delle divinità antiche, ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso policromo di grandi dimensioni, soprattutto con delle caratteristiche, cioè la colorazione, a differenza di quello greco classico che era bicromo, e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina.
0: La bellezza di Centuripe vive nelle mani che plasmano la terra, nella sua storia millenaria e nell'incanto di un paesaggio modellato dal tempo e dagli elementi. Come i calanchi, che appaiono immobili ma si trasformano lentamente, anche questa terra custodisce una forza silenziosa, capace di adattarsi con pazienza, senza mai smarrire la propria identità.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Nasce e si espande nel cuore della Basilicata il polmone verde del territorio lucano, culla di tradizioni ed ecosistemi millenari, punto di raccordo tra uomo e natura che segna il territorio tra la provincia di Matera e quella di Potenza. L'esigenza della salvaguardia di una generosa biodiversità ha portato nel 1997 all'istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, una ricca superficie che si estende su oltre 27.000 ettari. Accettura, Calciano, Castelmezzano, Oliveto Lucano e Pietra Pertosa sono i cinque borghi racchiusi all'interno del parco e immersi in un'oasi naturalistica ed etnoantropologica da conoscere e preservare.

La Lucania, regione dell'antica Italia corrispondente all'odierna Basilicata, era il territorio dei Lucani, popolo pregreco di lingua osca, di cui ancora oggi questi luoghi conservano memoria.

Il comprensorio del parco, situato nella parte centrale della regione, ospita infatti gli insediamenti preistorici degli antichi Lucani e le suggestive rovine che si sperdono fra le foreste di cerro, leccio e aceri rossi.

Fra i banchi di Arenaria, sulla cima del Monte Croccia, all'interno del territorio di Oliveto Lucano, si trova un'antica città fortificata, edificata nel IV secolo e costituita da un'avanzata struttura

struttura difensiva posta ad un'altitudine di 1149 metri. L'acropoli, cinta da mura, è poco distante da Pietra della Mola, misterioso complesso di enormi massi allineati, adibiti a calendario in pietra e risalenti all'età mesolitica.

La segreta bellezza di questi luoghi raccoglie, tra le rovine di un'antica civiltà, le due suggestive dorsali di roccia arenacea che, come cattedrali naturali del tempo, si stagliano al cielo sopra i fitti boschi. La montagna del Capernino, alta 1455 metri e ricoperta di ginestre e praterie, presenta delle forme più lievi e arrotondate rispetto alle Dolomiti murgiche di Castelmezzano e Pietrapertusa, la cui vetta massima, quella del Monte Impiso, raggiunge i 1319 metri.

È qui che le Dolomiti Lucane, affiorate dal mare 15 milioni di anni fa, sprigionano la loro forza. Aquila Reale, Incudine, Grande Madre e Civetta sono i fantasiosi nomi dati alle guglie che, plasmate nel corso dei secoli, si elevano lungo il fiume Basento. Fra le vallate e le strette gole scavate da torrenti, è possibile incontrare caprioli, cinghiali e lepri italiche. Alle orchidee e anemoni lungo le falde si alternano boschi di castagno, querce colonnari, cerri, roveri, abeti bianchi e tiglie presenti in quote più elevate. Habitat ideale e incontaminato, il parco accoglie diversi esemplari di uccelli e rapaci. La grande cicogna nera che nidifica sulle pareti rocciose verticali, la colorata e vistosa upupa o il picchio rosso mezzano, uno dei picchi più rari che in Italia conta all'incirca 500 coppie. È però il maestoso nibbio reale che con un'apertura alare di oltre 1,5 metri si impone al re incontrastato dei cieli lucani. La terra dei nibbi reali si aggiudica così il primato italiano di presenza di questi magnifici rapaci.

Gli appassionati di trekking, escursionismo e birdwatching hanno a disposizione un'incredibile varietà di panorami e itinerari che sono in grado di accontentare dai più esperti ed esigenti escursionisti fino agli amanti delle semplici passeggiate, il tutto immerso in una natura incontaminata.

coraggiosi scelgono invece di attraversare lo scenario delle Dolomiti Lucane agganciati a un cavo a una velocità di 100 km orari. L'ormai tradizionale volo dell'angelo assicura, ad un'altezza di 1000 metri, un emozionante viaggio di 80 secondi tra le vette di Pietrapertosa e Castelmezzano.

al riparo delle piccole Dolomiti a oltre 1000 metri di altezza, si trovano incastonati gli incantevoli borghi del parco, in cui ogni anno si celebrano le cosiddette feste del maggio, testimonianza del particolare e stretto rapporto che lega gli abitanti alla natura circostante.

rinnovano ogni anno l'unione simbolica tra due alberi, un maggio di sesso maschile e una cima di sesso femminile, rito propiziatorio di fertilità e buoni raccolti. I due tronchi, accompagnati da tamburi, zampogne e pifferi, discendono dalle montagne trasportati in processione per poi essere legati insieme e issati al centro della piazza.

è forse il momento più emozionante, quello in cui il nuovo albero, issato di fronte alla statua del santo, viene scalato sotto gli occhi di una folla partecipe e festosa. Sono i più anziani a guidare i giovani nella tradizione, tramandando di generazione in generazione la sacralità di queste feste popolari.

Cultura e natura segnano dunque i ricchi confini di questo piccolo tesoro lucano, in cui passato, presente e futuro si intrecciano nel rispetto della propria identità.

Si chiama foliage ed è quel fenomeno spontaneo per cui il verde delle foglie si trasforma in rosso, arancione, giallo e marrone, dando vita ad uno spettacolo irripetibile.

Nel Parco Nazionale della Sila, l'autunno è la stagione più dolce dell'anno. I boschi si tingono di molteplici sfumature e il clima mite permette ancora di godere escursioni all'aria aperta.

Riflessioni di viaggio ha così scrutato la bellezza e la natura, percorrendo il Parco Nazionale della Sila, cuore battente della Calabria.

0: Nel cuore della Sicilia orientale, sulle pendici meridionali dell'Etna, sorge Paternò, città millenaria. Con i suoi oltre 48.000 abitanti, è la più popolosa del Gall Etna. Qui la storia affonda le radici in epoche antichissime, in un territorio che conserva ancora oggi i segni delle civiltà che lo hanno attraversato. Dai Siculi ai Romani, dagli Arabi ai Normanni, ogni dominazione ha lasciato tracce preziose in un paesaggio che racconta stratificazioni culturali e spirituali. Il cuore di Paternò pulsa attorno alla collina storica, un antico cono vulcanico che domina la valle del Simeto. Secondo alcune fonti, potrebbe essere più antico dello stesso Etna e in passato ha ospitato insediamenti come la leggendaria città di Ibla. Su questa altura si concentra gran parte del patrimonio monumentale di Paternò. Protagonista assoluto è il Castello Normanno, edificato nel 1072 da Ruggero d'Altavilla come avamposto militare, poi dimora nobiliare e oggi monumento simbolo.
1: C'è la leggenda che venne edificato in una notte, ma in realtà era praticamente impossibile, e rispecchia quella che era l'architettura normanna dell'epoca, solo che mentre in Normandia di castelli come il nostro ce ne sono pochissimi perché venivano costruiti in legno, qui utilizzarono la materia prima che era la pietra dell'Etna e per questo il castello è lì da più di 950 anni. Il castello è, assieme a quello di Adrano e di Motta Sant'Anastasia, sono coevi, vennero costruiti nello stesso periodo. 1072 quello di Paternò, 1073 quello di Adrano e pare 1074 quello di Motta Sant'Anastasia. È il castello più alto dei tre, 34 metri.

0: di altezza, proprio sorge su quella che era la bocca del cratere ed è in tre elevazioni. Il piano d'ingresso c'è la cisterna dove veniva raccolta l'acqua e dove venivano conservati i viveri per, in caso di assedio, potevano così rimanere per mesi sotto assedio. E poi gli altri due piani sono i piani dove si abitava, dove si viveva. Questo castello, costruito nel 1072, venne poi modificato nell'epoca sveva angioina. Le bifore sono di quell'epoca, addirittura abbiamo la più grande bifora, la riferiscono come la più grande bifora d'Europa. Divenne poi un castello di tipo, chiamiamolo, nobiliare, vissero delle regine, l'ultima fu la regina Bianca di Paternò che nel 1405 emanò le consuetudines, che erano delle vere e proprie leggi dettate per il territorio paternese. Quello che bisogna sottolineare fu una donna a fare queste leggi.
1: Accanto al castello normanno si concentra un patrimonio religioso di grande rilievo. La chiesa della Madonna dell'Itria, con la sua torre campanaria nota come Torre dei Falconieri, è tra le più antiche della città, legata al culto di Santa Barbara. La chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, dall'impianto architettonico sobrio ma elegante, custodisce raffinate decorazioni settecentesche. La chiesa madre di Santa Maria dell'Alto domina la collina e si raggiunge attraverso la scenografica scalinata settecentesca, mentre la chiesa di San Francesco d'Assisi conserva tracce significative del periodo conventuale. Non distante, il santuario di Santa Barbara, patrona della città, è oggi un centro di culto molto partecipato. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo, ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina, convertito in spazio pubblico attivo, e l'ex monastero delle Benedettine, a sua volta sede di iniziative culturali. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti.
0: L'aneddoto di questa chiesa è che in questo luogo veniva conservato un quadro, una pala d'altare, la più grande realizzata da Sofonisba Anguissola, pittrice della fine del 1500, che visse a Paternò per 7 anni quando sposò un Moncada, Fabrizio Moncada. Quindi per 7 anni lei visse qui, era una famosa pittrice, la ritrattista dei regnanti di Spagna, e realizzò la Madonna dell'Itria, che tuttora è conservata a Paternò nella chiesa dell'ex monastero.
1: Al dipinto della Madonna dell'Itria si aggiunge quello della Madonna della Raccomandata, due opere di grande valore che arricchiscono il patrimonio spirituale e culturale della città. Il cimitero monumentale, infine, con le sue cappelle storiche e le sculture in pietra lavica, è un raro esempio di architettura funeraria ottocentesca nel territorio etneo.

0: Ai piedi della collina, lungo via Monastero, si trova un luogo che racconta la memoria in forma popolare. La Casa Museo dei Cantastorie. Inaugurato nel febbraio del 2014 nei locali del piccolo teatro, nasce soprattutto grazie al lavoro di ricerca e di animazione culturale dell'attore Giovanni Calcagno e di un gruppo di artisti, con lo scopo di esporre tutto il materiale che parla e racconta dei Cantastorie di Paternò. Qui visse anche Ciccio Busacca, tra i più celebri cantastorie italiani, che collaborò con Dario Fo. Una testimonianza viva di come la narrazione popolare resti un filo che unisce il passato al presente. In questo tessuto di racconti tramandati, anche la religiosità popolare trova espressione attraverso forme condivise e rituali collettivi. Le celebrazioni della Settimana Santa a Paternò hanno radici profonde e un impianto scenico di grande suggestione. Un intreccio tra fede popolare e teatralità.
1: È un'eredità che abbiamo avuto dagli spagnoli. Ovviamente ogni città della Sicilia ha le proprie tradizioni, le proprie statue, i propri simulacri, quindi ognuno di noi è legato a quella del proprio paese. La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1800.

0: 97 il Cristo morto e qualche anno prima il Fercolo della Dolorata. In realtà la Dolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione alla Dolorata. La Dolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo. La nostra Settimana Santa è particolare perché, rispetto agli altri paesi che di solito il Venerdì Santo è uno, da noi il nostro Venerdì Santo si sdoppia, inizia già il venerdì prima con appunto la processione di questa Vergine Addolorata che fa il giro della città alla ricerca del figlio che nella tradizione è stato catturato dai giudei, per cui poi lo ritroverà il venerdì successivo morto, e da lì parte poi la processione che si snoda dalla collina per tutte le vie del centro storico. È molto sentita, tutte le confraternite, tutte le varie congregazioni religiose e non della nostra città si riuniscono in chiesa madre intorno alle 18:30 del pomeriggio, e appena inizia a imbrunire, quando spunta la prima stella, questa è la tradizione, appena spunta la prima stella inizia a snodarsi questa processione che poi culmina con l'uscita del Fercolo del Cristo morto della Dolorata, che inizierà a scendere, portati a spalle due fercoli, scenderanno questa scalinata, questa lunghissima scalinata, con questo silenzio surreale.
1: La scalinata settecentesca si anima quindi del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi una rievocazione che arricchisce il racconto, la Passio Christi. Un evento teatrale itinerante, messo in scena lungo la collina storica, che ripercorre i momenti salienti della passione con attori e figuranti. Una forma di catechesi visiva e condivisa, che si conclude simbolicamente proprio sulla scalinata, palcoscenico naturale del Venerdì Santo. E infine la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni con un gesto di rinascita collettiva. La religiosità della città si manifesta in modo forte anche nella devozione per Santa Barbara, patrona eletta nel 1576, in seguito a un voto popolare durante un'epidemia di peste. Una figura che unisce sacro e folklore e che ogni anno anima una delle feste più sentite del territorio. Questa spiritualità, profondamente radicata nella comunità, convive con un rapporto altrettanto forte verso la natura. A Paternò, l'Etna non è solo un vulcano, ma è fonte di identità e risorsa viva che si manifesta nella pietra lavica, nelle architetture, nelle tradizioni che ancora oggi vivono il legame profondo con la lava.
0: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare. E tutto quello che abbiamo qui nel nostro territorio viene costruito con la terra, con la sabbia dell'Etna o con la pietra dell'Etna. Molto barocco che c'è nella nostra Sicilia orientale, proprio un barocco nero, proprio perché viene utilizzata la pietra lavica come materiale appunto di costruzione o come di decorazione.
1: Il territorio di Paternò è segnato dalla presenza di elementi naturali unici nel contesto etneo. Tra questi, le salinelle rappresentano uno dei fenomeni più affascinanti, piccoli vulcani di fango che emergono da una superficie arida e screpolata, dove l'acqua ribolle insieme a gas e sali minerali. Un paesaggio quasi lunare, in cui l'attività sotterranea dell'Etna si manifesta con forza e continuità. Le salinelle non sono solo oggetto di studio geologico, ma anche sentinelle del vulcano, utilizzate da tempo per monitorarne l'attività.
0: È un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa.

0: abbastanza spesso, però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango.
1: Accanto a questo scenario surreale, la valle del fiume Simeto racconta una natura completamente diversa. L'oasi di Ponte Barca, zona umida riconosciuta per la sua biodiversità, accoglie ogni anno numerose specie di uccelli migratori, tra cui i fenicotteri. Un'area preziosa per l'equilibrio ecologico e sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione. Tra fede, storia, natura e cultura popolare, Paternò si racconta come un centro dinamico, custode di memorie e promotore di nuove visioni. Il GAL Etna accompagna questa narrazione valorizzando il territorio, perché conoscere ciò che siamo è il primo passo per costruire il domani.

Scale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamoric o comunque più piccanti. È molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema.

Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

0: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la bratta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo.

Questo si schiaccia da mare. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi.

mi piace tanto, a me il cognome però. Una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Là. Andiamo sul pratico.

Che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto che secondo me questo affreddo gli dà una bottarella niente male.

come si può dire, è un bel piatto, forse troppo pure. Vieni su, ecco. Facciamo delle cose composte, eh? Eccoci qui. E una pioggerellina di questo stupendo peperoncino. Là. Piatto all'arrabbiata lionata alla Giorgione. Va, buttiamolo lì. Visto l'ora, l'appetito c'è. Allora, sarei qui fino a che non me la so finita tutta. Signori, il peperoncino è una grande cosa, è una bella cosa, profumata e poi, come si dice, stuzzica. E questi hanno stuzzicato benissimo. Grazie, questa alta maremma, questo litorale livornese, insomma grazie a tutti quanti e buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.

0: Assicurare responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
1: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM. E questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
0: Lucide Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
0: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli.

0: belli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica, infatti, si celebrerà la Giornata Mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni. L'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda

0: riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la DEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, videoarte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo.

Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località

0: Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conselina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.

Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia.

polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.

A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

0: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
2: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che

Questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1000

0: Sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno. 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conslina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conslina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.

Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto è emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Ed una volta dentro, i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW.

di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando i

Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.

A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se le danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini?

0: bambini ed i ragazzini nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a

0: una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
2: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno

0: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.

Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali

Il bottino trovato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.

immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi. Solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale e il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula

e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

0: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
2: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia e della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana,

Ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.

Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.

A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

0: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere

0: come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
1: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i

Tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento.

0: Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conslina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conslina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.

Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto.

sotto il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.

A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.

Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco

0: pica i nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, scamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono, dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini, nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

0: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
2: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia e della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nona Ferramenta.

0: Nola.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò. E così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono

0: Veramente molto il piccolino. Da ora in poi lo chiameremo Mowgli, disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì.

0: momento giusto Ka disse: adesso andiamo. Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

territorio degli Alburni è ricco di storia, con una notevole valenza ambientale. Infatti, gran parte di esso è racchiuso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. I comuni del luogo sono incastonati come pietre preziose nella base di quella candida corona calcarea del massiccio degli Alburni, con i centri storici che hanno conservato intatte le planimetrie originarie risalenti al periodo medievale. Situato su colline verdeggianti e ricche di acque sorgive, Bello Sguardo domina la Valle del Calore, offrendo paesaggi di rara suggestione e bellezza. Percorrendo questo splendido borgo, ci troviamo di fronte al maestoso portale della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, le cui prime notizie risalgono al 1595. Nella nicchia dell'abside vi è la statua lignea votiva del patrono, raffigurante l'arcangelo, posizionata su un antico argano a mano che ogni 29 settembre, in occasione della festa patronale, viene riposta in una nicchia al di sopra dell'altare, dove viene lasciata in esposizione fino all'inizio della novena. La chiesa fu sottoposta ad ampliamento tra il 1783 e il 1807 e subì poi una radicale trasformazione tra il 1894 e il 1902. Gli ultimi lavori si protrassero fino al 1926, anno in cui il noto decoratore e pittore salernitano Pasquale Avallone dipinse gli affreschi. Sulle origini di Bello Sguardo non si conosce niente di preciso. Si presume fosse un avamposto durante l'alleanza di Fasanella con Pestum, molto tempo prima dell'era cristiana. Durante lo scavo effettuato per la costruzione di un edificio scolastico, si rinvennero alcune tombe del IV-III secolo a.C. Particolarmente interessante è anche il suo centro storico.

La storia di Bello Sguardo va collegata a quella di Fasanella, antica città distrutta da Federico II di Svevia. L'antico centro urbano sorgeva in località Santo Manfredi,

a circa 3 chilometri da Sant'Angelo a Fasanella. Nel 1246 la cittadina fu rasa al suolo da Federico II per punire Pandolfo di Fasanella che aveva partecipato alla congiura di Capaccio, una delle tante che in quel periodo furono tentate ai danni dell'imperatore che lo videro sempre vincitore. A Pandolfo di Fasanella furono poi restituiti tutti i suoi possedimenti grazie all'alleanza con Carlo d'Angiò. Inizia da allora un lento spopolamento di Fasanella. Scrive uno storico, Siribelli, che Pandolfo di Fasanella fece fondare sul colle di Bellosguardo, già a Castrum, un casamento, Palazzo Vecchio, per soggiornarvi. Il borgo comincia a popolarsi agli inizi del 400. A Bellosguardo si trasferirono gli abitanti di Fasanella. Comune collinare, vi si pratica con discreto profitto l'agricoltura e la zootecnia. Date le caratteristiche orografiche del territorio comunale, lo sviluppo delle sedi umane ha comportato qualche sforzo di adattamento al contesto ambientale. La comunità dei Bellosguardesi risiede infatti per intero nel capoluogo comunale, che si sviluppa sulla linea di crinale di un colle in posizione panoramica. La spiccata vocazione agricola dell'area fa vantare un'eccellente tradizione gastronomica, improntata ai valori del gusto e della genuinità. La produzione agricola di Bellosguardo si caratterizza per importanti eccellenze gastronomiche. L'olio extravergine di oliva e in associazione a questo la vite e i vini. Fino al secolo scorso la principale attività agricola era la viticoltura. Non solo per la particolare vocazione del terreno, ma forse anche per l'impulso dato ad essa dai monaci. Tra i vitigni più diffusi inizialmente si ricordano il Barbera e l'Aglianico. In seguito furono introdotti il Sangiovese e il Cilegiuolo. In questa azienda che visitiamo si produce uno splendido aglianico che viene esportato in tutto il mondo. Poco distante dalla parrocchia di San Michele, in piazza Nicotera, sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il complesso, che un tempo appartenne ai francescani conventuali, annoverò tra i confratelli il romagnolo Lorenzo Ganganelli, divenuto poi papa col nome di Clemente XIV. Di notevole valore ed unico poi del suo genere, un armadio reliquiario databile intorno agli anni venti del XVII secolo. Ne sono intatte le ante esterne, con effigi dipinte di santi martiri, e ancor più i 15 trabusti, statuette e bracci reliquiari di San Francesco e San Sebastiano.

All'interno, sulla parete del catino absidale, c'è un pregevole affresco del 1505 attribuito alla scuola di Giotto, recentemente venuto alla luce. Raffigura la Pietà con Cristo morto tra le pie donne e San Giovanni Evangelista.

La chiesa presenta un'ampia navata centrale e una navata minore sulla destra. Piuttosto discussa è la data di fondazione del convento francescano di Santa Maria delle Grazie, intitolato in origine a Santa Maria della Pietà. Alcuni elementi strutturali, il portone, lo stemma francescano e soprattutto il portale architravato, sembrano testimoniare un'origine cinquecentesca, mentre altri particolari, quali l'affresco raffigurante la deposizione datato 1531, la splendida stipe reliquiario lignea recante immagini di santi e una cornice di legno lavorato, hanno indotto a ipotizzare un'origine più antica. Attualmente, dell'originaria struttura restano parte del chiostro e l'interno della chiesa, di recente ristrutturata.

Il territorio comunale è caratterizzato da una morfologia e da un profilo geometrico vario. I rilievi che ne movimentano l'estensione presentano i tratti della media collina. Il centro costituisce un museo a cielo aperto. Nel periodo alto medievale il borgo si consolidò sotto la dominazione longobarda e molto più tardi passò ai Pignatelli, 1696, e ai Caracciolo. In epoca risorgimentale, Rosario Macchiaroli, vissuto attorno al 1820, figura di spicco nella carboneria lucana, poi deputato del Regno delle Due Sicilie, si batté per far emanare al sovrano una nuova costituzione. Fu assassinato in un agguato da mandanti borbonici nei pressi di Eboli. Gli abitanti di Bello Sguardo, nel 1860, si distinsero per essersi uniti in massa a Garibaldi nella lotta per l'unificazione della penisola. Bello Sguardo dista 40 km dalla costa cilentana, lungo la strada statale 166 degli Alburni, che collega Pestum al Vallo di Diano e quindi alla Lucania. Si apre delimitata dai fiumi Calore e Fasanella, una valle pittoresca e incontaminata, la valle del Calore Salernitano. A ridosso di questa valle si erge una collina di 559 metri, sulla cui sommità si distende morbido il paese. Fanno da cornice alla collina, che nella valle ha una posizione centrale, altri paesi, che pur avendo origini comuni e quindi quasi gli stessi usi e costumi, mostrano ciascuno aspetti particolari e caratteristici. Fanno invece da sfondo al paese il maestoso massiccio degli Alburni, di notevole interesse geologico citato da Virgilio nelle Georgiche e più tardi da Boccaccio, il Monte Cervati, intorno al quale è sorto l'omonimo parco, il Golfo di Salerno, con uno scorcio della costiera amalfitana, e nelle giornate serene dell'isola di Capri. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi boschi, come quello in località Macchia, la riserva naturale di Macchia Mangosa, e dalla possibilità di esplorarlo senza grosse difficoltà, attraverso un percorso che si snoda lungo boschi, macchie e frutti. Natura, relax e buona tavola sono tre buoni motivi per concedersi una passeggiata alla riscoperta di Bello Sguardo. E camminando per le sue strade è ancora possibile godere del silenzio e del profumo della natura, trascorrendo il tempo in serenità e in compagnia degli abitanti gentili e ospitali.

Passeggiando per queste strette e silenziose stradine del borgo, una gentile signora ci accoglie nella sua casa. Una dimora semplice ma allo stesso modo ricca. Una ricchezza che deriva principalmente da un'atmosfera di altri tempi, quasi da sembrare di spogliare un album di fotografie di famiglia in bianco e nero.

passo dopo passo, ritorniamo a percorrere di nuovo le strade del piccolo borgo con altri occhi, gli occhi della poesia e dei ricordi. Stimolati da queste piacevoli sensazioni, ci viene il desiderio di provare e gustare la cucina del luogo. E ci viene indicato uno splendido agriturismo,

Entrando nell'azienda, siamo accolti dai proprietari, sorridenti e gentili, e invitati a visitare il luogo. Nell'agriturismo Villa Vea, nata dall'omonima azienda agricola nel 1978, anno in cui Andrea Vastola acquista il terreno e iniziano così le produzioni di vini e olio, è possibile degustare molti dei prodotti tipici di Bello Sguardo. Forti dell'esperienza di nonno Antonio, negli anni si estendono le superfici vitivinicole e olivicole, fino ad arrivare al 2003, quando Emilio e

Andrea, realizzando l'idea e il sogno del loro padre, progettano e costruiscono l'agriturismo così come oggi si presenta agli occhi dei propri occhi. Circondato da giardini, l'agriturismo Villa Vea offre una vista sul Parco Nazionale del Cilento e sulla Valle di Diano, camere rustiche con connessione wifi gratuita e una piscina all'aperto. Ospitate in un ex fienile, le sistemazioni della Villa Vea sfoggiano arredi personalizzati e dispongono di ingresso indipendente e di accesso diretto ai giardini. Alcune vantano soffitti con travi a vista. Siamo felici di assaggiare i classici piatti regionali proposti al ristorante in stile rustico per pranzo e cena. Con rammarico lasciamo questo luogo ricco di atmosfere antiche e genuine e non possiamo che dire arrivederci, perché certamente ritorneremo a Bello Sguardo, splendido e piccolo borgo del Cilento.

oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzilina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenta.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?

0: Vent'anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e i vecchi e a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Conselina.
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino.
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio.
1: Sì, sì, faccio la tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giustata. Se io stavo in uno fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è la mangiano.
0: Ah.
1: E di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamma Du.
0: Ah, sì, Mamma Du è bravissimo.
1: È bravo. Abbetto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
1: Sì, sì. Alberto, dopo c'è Nicola,
0: quindi Zabitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con, vabbè, però Walter. Ah, giù, non ci interessa, giù, la doppia diagnosi c'è giù.
1: Ah, giù, vado a trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, è giustamente.
1: Uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io e quella.
0: Oltre a questo.
1: Mamma, cos'è pollaio?
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è... Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi, dopo faccio a olivi, e cogliamo, e andiamo a mangiare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una Sala Conselina che ti vuole... Cioè, tutta Sala Conselina ti vuole tanto bene. Lo senti questa
1: sì,
0: cosa?
1: Sì.
0: Tu vai in giro...
1: Un sindaco di Sala.
0: Chi?
1: Cartolano.
0: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
1: Viene ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola il sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
1: Sì, sì.
0: Ti senti felice?
1: Vado con la navetta. Vado a fare un giro.
0: Sei felice qua?
1: No,
0: sei felice?
1: Sì.
0: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, che cosa succedeva secondo te, per te?
1: Che,
0: se non c'era Don Vincenzo?
1: Io andiamo fuori.
0: Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo, è importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un

0: scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, aspetta che...
2: Fai
1: strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e... L'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio alla telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante... Allora abbassiamo qua la...
2: Questo è uno dei protagonisti
1: del calendario, del video.
2: Guardate i giri del campo,
1: che abbiamo realizzato. Allora adesso abbassiamo anche... Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo... Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa... Tu sai qua, quant'è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno. Ma cioè, sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però...
1: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li rendi...
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto. Molto.
1: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
1: E magari, che ne so, Stefano, troviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
4: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli.
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio. Perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
5: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo so. Riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
5: Allora,
1: bello.
5: Bene.
1: Si come ti tratta una... Nunzia, quando lavori qua?
6: 4 anni al
5: fondo. Sì.
1: Nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsi di chiedere aiuto.

0: Soprattutto perché poi la vergogna diventa, la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi bisogna.
1: Rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso, dal punto di vista sia professionale che umano?
0: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno. E quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
2: Il dottore è veramente.
1: Bravo?
2: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
2: Il cagnanese
1: Non è il massimo.
2: non
1: E il
2: massimo.
1: pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare? Lo
2: Sì.
1: porta? Ah, ok. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
2: Antonio o un mare mio.
1: Sono bravi.
2: Sì,
1: Gli diciamo grazie.
2: grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della Bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la Bottega dell'Orefice? Proprio
1: da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una

0: grande sensibilità che porta nel cuore, quindi Alfonso è attrattivo per natura.
1: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
0: Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, ha detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa, di questa Bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
1: Sei felice qua?
2: Felice.

0: Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici però ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti.
1: Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Te lo
0: situazione è così.
1: mando
0: Sì che te lo mando,
1: su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, cioè io dici di sì così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, perché tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu
1: Gli è un numero e me lo mando.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

La Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sport 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1500 km. Il motore termico

5. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Tri-Fuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Tri-Fuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Tri-Fuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella a benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono 3 schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in 3 e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto

pneumatico adattivo che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto, appunto, a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvetta numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Elms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Elms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao, ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayern Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare.

0: sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Kriton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Hadcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lanchere. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP13 LX di Paul Lanchere, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchere. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idex Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jaco Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il qatariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche Louis Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture.
1: Barely a couple of car lengths in it.
0: Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Ares GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. SGP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F-Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aub ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Baipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Ares GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui AutoGT con l'MP2 proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn viene attaccato da Dane Cameron sulla Aub ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panini, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aub ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la 10ª posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss appunto dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15, molto delicato questo passaggio.

però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Ciambolo Kubasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron, che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garg cede il volante a Rashad De Gerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad De Gerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen.
GR Racing Ferrari.

0: Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari KSR Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Jansen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Jansen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'MP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono ai box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche in Idexport con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stato appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione.
1: Will be a
0: C'è anche una bella battaglia per il secondo posto nell'MP3. Max van der Snell con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwarz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Massone e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa. Tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter-Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. e a festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente

E chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing, che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22. Dietro troviamo la Fioreste Pani, che ne approfitta e forse cerca all'interno. Vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Fioreste Pani, che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Fioreste Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Fioreste Pani, che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Cristodolo resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodolo è appunto l'ultimo giro. Cristodolo knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio nell' LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pani e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pani con la sua Oreca 07. A seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere nel MP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen.
Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Shademan Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e si è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E

Alt ha fatto uno stint finale incredibile, tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20, seconda AF Corse numero 83 e terza Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'LMP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg.

0: innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Roma.
1: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa: oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
2: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva.

0: che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia pensate per coinvolgere un pubblico trasversale. Il tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
1: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
2: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
1: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè.
3: Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta, innanzitutto, come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No. No.
0: E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora, facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non ho mai provato.
0: E... cioè no, ma dimmi, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile, questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
2: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e a mettersi anche alla prova. Quindi,
0: senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini.

0: Martini, patron PG K Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
1: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
0: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare, per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto quattro categorie.
1: Mini, Junior, Senior, Over 40.
0: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
1: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting.
2: Esatto.
1: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
0: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
1: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
0: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente, Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
1: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari certo, tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto,
0: certo,
1: sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
0: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini, l'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
1: Non me l'aspettavo, devo essere sincero, abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
0: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, ci sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i Talent ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronnie Sara della Birra Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
0: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale.
1: Quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
0: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
1: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
0: Sì.
1: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori, per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
0: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
1: Grazie.
0: Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
1: Grazie.
0: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
0: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
0: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente e chiaramente punto alla vittoria.
0: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
0: Ok, ma corri anche nella realtà?
2: No.
0: Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
0: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
0: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
2: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere. Io non avessi fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
0: Ah, bene, niente, ormai... bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel mondo dei motori.
1: Per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo!

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati.

0: tentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili. Una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimerà con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici in mani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti

difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta e equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del

Elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conslina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conslina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.
1: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

0: Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
2: Suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pichi in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pichi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, Se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
0: Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana, Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il

0: proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi, infatti, sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
2: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.
1: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

0: Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze, se le danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
2: Suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali.

strade, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri

0: aumentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
2: Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo.

0: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
1: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi

0: Non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
1: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo

0: tanta sete, dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
1: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
2: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
0: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
1: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
1: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
2: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
1: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua. Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: Non hai più potere!
0: D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
2: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoverssi.
2: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
2: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro.
6: Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
2: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
2: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
2: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
7: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
2: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
8: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
2: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
8: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
2: «Vado io e torno prima di sera.»
1: «D'accordo, però copriti bene.» Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
2: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.»
8: «Va bene, mamma.»
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
9: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
9: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
8: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
8: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
8: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
8: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
8: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
9: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.»
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
9: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
8: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.»
9: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
8: Di Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
9: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
9: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
9: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
8: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
9: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso.
8: Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato.
1: La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
9: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
9: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
8: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
9: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
8: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
9: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
9: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
8: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
9: È per sentirti meglio, bambina mia.
8: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
9: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
8: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
9: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
8: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
9: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
8: Aiuto! Aiuto!
9: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
8: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
9: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
9: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima.

0: prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
2: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
2: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato. Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
2: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo

0: momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene.

0: Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.

0: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per

0: La circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente

aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze

0: circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo

0: Palodidiano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallodidiano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su casi di violenza di genere nel Vallodidiano.
1: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
0: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Cogliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Cogliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Cogliano.
1: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.
1: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo, e non solo, a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina Marina

Di Camerota, una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari, disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità.

0: come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia Audio News. Due episodi di rissa tra ragazze sono avvenuti a Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze, se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi. Solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
0: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con

0: Nuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
3: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore, delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il raggruppamento biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti, e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana.

0: e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'Associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo in flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che, con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece, con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
2: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
1: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
2: Mario Filardi,
1: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità. Cioè, i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti.
2: Okay.
1: Su 15.000 abitanti, 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la camorra? La camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
2: E la pizzoteca come nasce? Quando,
1: allora,
2: e perché?
1: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a non chiuderla, è stata a Torino, e poi abbiamo

0: affittata ad altre attività. Poi con, siccome queste attività l'hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
1: Mettiamole insieme.
0: Siccome di ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive e magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
2: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libro. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un Book Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
2: Che bello!
0: Sì.
2: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
2: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
2: Grazie.
0: Questo.
2: Grazie mille. Grazie.
3: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
4: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
3: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
4: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
3: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
4: Chiaro, diretto, essenziale.
3: Non perderlo!

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema Paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo Paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it. Non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume

nome Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che è

nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania.

Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità.

Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

spazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
4: Certamente.
3: Assolutamente sì. In camera possono stare?
4: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
3: Dove non possono andare?
4: Possono andare dove vogliono.
3: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma. Poi, amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
4: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3: Impressionante, bellissimo, veramente.

0: bellissimo. Puoi parlare, sì, hai voglia di parlare, dire dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
1: sì,
0: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
1: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
0: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche loro il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà, insomma abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok? Lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi e esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti.

0: Un saluto agli amici di Cani Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Ok? Allora, vieni seduto. La cosa che è stato sbagliato è la... Ecco fatto. Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh, ecco, suona.

0: oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti. Abbiamo applicato questo chip che sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti. È una cosa molto importante perché con il cane, col microchip, torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengano queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali, e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo. E poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Bicicletta.

0: Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante. Noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia Tour, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
1: Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria, con premi per tutti. Anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
2: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Siamo Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici degli animali, amici di Cani Gatti TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni e anni e anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover. Dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi ragazzi, hanno avuto una visione, qualche anno fa hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia, vieni con me, hanno avuto una visione 4 anni fa,
2: sì.
0: Spiega un po'.

0: E la nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, e mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto. Allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti, in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
1: Allora fammi vedere un attimino. Allora qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
0: Sì sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto, e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli, che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno, quando uno ha freddo le mani, potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
1: Ma anche andare a correre.
0: Esatto, assolutamente.
1: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
2: Ariel, e poi ci sono 2 ara militaris.
1: Meravigliosi. Arrivo. Chiara, una passione che nasce da?
2: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli. È nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano. Quindi a mano negli anni, poi conoscendoli, è nata una vera e propria passione, e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi, perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli. Quindi una persona che parte la mattina e arriva arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
2: E controllano quello che stiamo.
1: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, Free Fly.
2: Sì.
1: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
2: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore. Ma se viviamo in posti, nelle città, è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
2: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
2: Grazie, grazie.
1: Ti liberi adesso?
2: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. E infatti ero anche un po' geloso io comunque. No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche il solletico nell'orecchio? Mi fai il solletico nell'orecchio?

0: Unione Cane e Padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 172.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia, dici ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere sotto
0: qualcosa,
1: controllo, che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai, è tutta. Come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
0: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto mettono i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
3: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
4: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
0: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro. Io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
4: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
0: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
4: Sì, è tutto human grade quello. Noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche gli nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
3: Beh, c'è chi l'ha fatto.
0: Ah, ma lo farò anch'io, eh.
3: Va bene.
0: E da Malpensa Fiere qui al Pet Lover è tutto e noi ci vediamo al prossimo servizio. Siamo sempre in giro. Alla prossima, ciao ragazzi.

0: esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1° maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

nazionale. La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della giornata mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici.

0: I primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva, servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT4LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua 9ª edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni

0: esposizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime

0: ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conselina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
1: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat

0: svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino buttato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.
1: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.
1: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: A Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
0: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia.

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
3: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore, delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il raggruppamento biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti, e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori...

0: superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non duro ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. C'è stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolci per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto ma di supporto economico, perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere diciamo una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MITAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata. Naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata una 3 giorni molto molto diciamo pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia, quindi questa notizia è girata a tutti i clienti. La disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con l'avvento, diciamo, noi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
2: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, anzi dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Casale Empittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale lavorano circa 50 dipendenti, oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano puniti in modo esemplare.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia, per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
2: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità,

0: Siamo un gruppo unito che lavora in sinergia, con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il 1° giugno. Quindi il 1° giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
1: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente insomma in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
0: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche una linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è credo motivo di soddisfazione.
0: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora quando sono presenti abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredita.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora.

0: Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
1: Finisce qui questa puntata che potrete rivedere su vocidacilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Nelle commissioni ambiente e attività produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nel le commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili. Una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
3: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid, ha risposto così il ministro della Salute Orazio

0: l'ACI funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi

0: del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio ANBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di ANBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. 3 gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, -1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, -1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate.

0: del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo Tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT Forlia e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo

0: Nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane. A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
1: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
0: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV, decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
2: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
2: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
3: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOXIV Abbiamo riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conslina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conslina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Conslina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
1: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.

0: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.
0: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a 2 strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanze ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio.

0: pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia Audio News. Due episodi di rissa tra ragazze sono avvenuti a Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione. Vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi. Solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale e il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono.

0: giorno, dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini, nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
2: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania, e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutti.

0: tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana, Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
3: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo

0: strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia, della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
1: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore, delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il raggruppamento biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del Comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto.

0: corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dal video di apertura, oggi parleremo di bullismo partendo da quello che è il bullismo sugli animali. Avete visto queste immagini agghiaccianti, veramente fanno orrore. Non bastava il bullismo contro i ragazzini, contro le ragazzine, contro i malati, portatori di handicap, adesso anche su queste povere creature. Come il caso visto nel video di Lanusei, dove quel ragazzino di 16 anni ha lanciato quel gatto da quel ponte con una ragazzina coetanea che filmava e un'altra ragazzina che rideva per questo gesto nobile, per cui bisognerebbe dargli una medaglia sicuramente a lui e ai genitori che l'hanno educato, nessuno se ne voglia. Parleremo, poi vedremo anche il bullismo da parte delle donne e dei ragazzi, bullismo tra di loro naturalmente, di ragazzi che si menano, vanno a cercare il più debole e lo riempiono di botte. Parleremo di questo terribile fenomeno che noi trattiamo quasi ogni anno, perché bisogna secondo me tenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Che dei nostri tempi, purtroppo, perché è un fenomeno tra l'altro sempre in crescita. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Valentina Rapaccini. Benvenuta in trasmissione. Valentina, noi ci siamo in YouTube, ci conosciamo da un
1: Grazie.
0: sacco di tempo. Voglio ricordare che tu sei medico specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta e docente universitario a contratto di fisiologia umana. Sei
1: Buonasera.
0: un piccolo genio, sei giovanissimo, ma sei un piccolo genio.
1: Grazie.
0: Do il benvenuto naturalmente anche a Marco Valerignani,
2: Grazie.
0: grazie Marco di essere nuovamente con
2: Grazie a
0: noi,
2: voi.
0: allo psicologo Bruno Calabrese, bentornato anche a te Bruno, e naturalmente al mio
2: Grazie a
0: ospite
2: voi.
0: fisso dopo una giornata di assenza, Alessandro
2: Purtroppo.
0: Cece, bentornato Alessandro, tu
2: Grazie,
0: eri
2: buongiorno.
0: fuori Italia.
2: Purtroppo non sono stata una trasmissione molto bella che
0: Grazie,
2: andrebbe divisa.
0: grazie, sei nuovamente con noi. Bene, io direi di partire subito con il dibattito, magari partendo dall'autoressa Rapaccini. Valentina, abbiamo visto delle immagini agghiaccianti, io non sono riuscito neanche a vederle. Ecco, gattini appena nati, uno buttato da quel ponte, un altro preso a calci, ucciso a calci, un altro, una ragazzetta che l'ha buttato dentro quella fontana ghiacciata. Insomma, siamo arrivati alla barbarie umana. Cos'è che può spingere un ragazzo di quell'età a compiere gesti così, io dico insani, però sono dei gesti purtroppo fatti da ragazzi sani.
1: Quello che colpisce, credo, tutti è una freddezza agghiacciante, di questi ragazzi che addirittura con noncuranza, quasi con totale disinteresse, in apparente simulando indifferenza, riescono a colpire gli animali anche sapendo che i loro gesti spesso portano alla morte certa, perché comunque un gatto che viene lanciato a quella distanza sicuramente morirà, come anche un gatto lasciato affogare dentro l'acqua, se non viene soccorso probabilmente non riesce a sopravvivere. Beh, comunque nella neuropsichiatria infantile si sta facendo strada, piano piano, la configurazione diagnostica di una nuova categoria di soggetti, che sono soggetti freddi, anempatici, vengono denominati soggetti calloso-anemozionali, cioè soggetti che per loro natura non hanno un'empatia sviluppata, sono un po', quelli che in parte Baron Cohen definiva gli zero negativi. E questi soggetti non sono sensibili neanche al rimorso, non sono sensibili al contatto con l'altro, in qualche modo anche mancano totalmente, sono refrattari agli stimoli contestuali, per cui hanno, anche da un punto di vista neurobiologico, dei meccanismi che li rendono poco suscettibili all'ambiente esterno. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, senz'altro. Poi chiaramente c'è un contesto psicoeducativo che supporta questo tipo di agiti, perché noi dobbiamo considerare

0: Sempre che davanti a una situazione di questo tipo c'è una neutralità impossibile, nel senso che questi fenomeni si alimentano perché c'è la compartecipazione apparentemente passiva di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Il soggetto che non interviene, che apparentemente simula passività, è in realtà un soggetto attivo, perché è un soggetto che alimenta un fenomeno disfunzionale.
1: Marco, vedere questo ragazzino che lancia sto gatto è supportato, quasi spinto da queste due coetanee. Cioè, la cosa più agghiacciante è questa, no? Che anziché fermarlo, dire ma che cosa stai facendo, una riprendeva e l'altra lo incitava quasi a, e rideva di questo gesto ignobile, devo dire.
2: Beh, questo è un punto centrale perché rispetto ai maltrattamenti degli animali e le possibili appunto, ripercussioni che ci possono essere dal punto di vista anche con le persone, già da tempo sono stati fatti degli studi, in particolare ricordo la triade di McDonald, che parlava appunto di eneuresi, di piromania e di maltrattamento proprio verso gli animali come elemento facilitatore appunto allo sviluppo di ulteriori comportamenti antisociali anche verso le altre persone. Ricordo che ultimamente è stata realizzata un'intervista proprio in Italia dove molti detenuti che si sono appunto avvalsi di un questionario hanno parlato proprio di che solo quattro donne però hanno partecipato a questo questionario, hanno riferito appunto di aver avuto dei comportamenti di queste modalità nei confronti degli animali o vuoi per un sentimento di rivalsa o vuoi anche per entrare all'interno di determinati gruppi delinquenziali. Però quello che fa veramente specie è una cosa che abbiamo ritrovato e abbiamo ripercorso anche per ciò che riguarda la violenza sessuale di gruppo, è l'altra persona, l'elemento passivo che invece è attivo, perché se non ci fosse colei o colui che riprende il gesto insano, ignobile, non sarebbe poi potuto essere trasmesso e praticamente da tutte le parti, come anche il cyberbullismo, no? Perché la forza è proprio quella. Riprendere e mandare avanti, altrimenti sarebbe una cosa a sé stante, quindi è anche una sicurezza del soggetto attore, del soggetto attivo, di poter essere ripreso, perché altrimenti non si realizzerebbe né l'una né l'altra cosa. Quindi è un sentimento di rinforzo positivo su quello che viene posto in essere.
1: Bruno, mi rivolgo a te adesso. Se tu dovessi fare un profilo psicologico di questo ragazzo che ha gettato quel gattino da quel ponte, di quell'altro che ha dato un calcio uccidendolo, o di quella ragazza che invece l'ha buttato nella fontana ghiacciata, insomma, che profilo ne uscirebbe fuori?
3: Allora, innanzitutto facciamo un discorso epidemiologico. Il 2% della popolazione in generale è psicopatica. La psicopatia è una condizione che ha un assetto neurologico ben preciso, tendenzialmente ricerca forti emozioni e ha difficoltà a empatizzare. L'empatia è una caratteristica esclusivamente umana, ovvero dei mammiferi che hanno sviluppato la corteccia cerebrale, che ha la capacità, l'individuo, di provare le emozioni che l'individuo con cui interagiamo sta provando. Quindi l'empatia, la mancanza di empatia determina un'incapacità di capire, di comprendere, di avere compassione, quindi la stessa emozione dell'altro. Questa difficoltà ce l'hanno alcuni soggetti in tutto il 2%, dicevo, della popolazione. Ora, mentre nell'Ottocento questi stessi soggetti si ritrovavano sostanzialmente limitati nelle loro manifestazioni comportamentali, per ragioni educative, per ragioni sociali, per ragioni di controllo scolastico, familiare, adesso trovano ampio spazio per effettuare le loro esperienze. Ora, però, queste manifestazioni di violenza contro gli animali, come diceva il collega precedentemente, e sono un crescendo perché partono da fenomeni di mobbing, Il mobbing è sostanzialmente

0: una situazione di un gruppo che crea fastidio a un altro membro di appartenenza o un'altra specie animale, per poi finire in vere e proprie violenze di gruppo, massacri di gruppo. Allora, qui noi stiamo arrivando a un livello di esasperazione della situazione di violenza. Ora, la ripresa, la videoripresa, è un amplificatore della situazione di violenza che l'individuo non è in grado di incamerare se non attraverso una videoripresa esterna. E c'è un'esaltazione, ma non c'è l'esaltazione per la violenza sadicamente prodotta. L'individuo non è sadico, gode dell'eventuale approvazione del pubblico. È per questo che c'è l'effetto moltiplicatore. Quando il bambino dà un calcio a un gatto, non si pone il problema se che quali danni creerà, se potrà condurre a morte, non si pone il problema. Il problema che si pone è il gesto. Il calcio viene assestato con la violenza che mi sono riproposto, l'altro è disumanizzato, è reso un oggetto. Attenzione che questo si pone il problema anche nell'età adulta, che nelle relazioni umane le persone sono centrate così tanto su se stesse che gli altri diventano oggetto. Oggetto della mera soddisfazione personale. Sembra semplice. Ora, come far limitare il fenomeno? Semplice, dico io.
1: Come limitarlo lo vediamo dopo. No? Adesso passo a Alessandro. Alessandro, se tu dovessi fare un profilo criminologico, e poi si dice sempre, no, chi fa questi gesti, commette questi gesti con un animale, cioè, non oso pensare con un essere umano, insomma. Cioè si parte a volte si parte con questa cattiveria per poi arrivare a qualcosa di peggiore. Che profilo criminologico potresti fare su?
2: Dunque, qui ci sono tre elementi fondamentali, due hanno detti già loro, adesso li ripeto un attimo, dare un ordine, ma il primo è il bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo io ho definito un'organizzazione politica embrionale, e viceversa, molte organizzazioni politiche embrionali sono bullistiche. Per cui ti trovi certe volte dei leader politici che nella fase di insorgenza sono bulli, poi quando arrivano al governo tutto quello che avevo detto prima non era più vero, perché c'è una fase di strutturazione, istituzionalizzazione in qualche modo. Il bullismo è un'organizzazione politica embrionale, intanto è un'organizzazione, e quindi lo dicevano anche loro, ci sono i protagonisti diretti, cioè il ragazzo che dà il calcio, che butta, che compie il gesto di violenza, ci sono i protagonisti indiretti, che sono le ragazze che stavano lì, e poi ci sono i protagonisti mediati, che è il pubblico. È chiaro che un'organizzazione nell'epoca della società industriale era un'organizzazione sistemica, oggi fanno le riprese perché le organizzazioni sono network e quindi hanno bisogno di trasferirsi in una rete di comunicazione in quanto organizzazione, ma è sempre un'organizzazione politica embrionale, è sempre la stessa. Tipica. Il secondo, questo è il primo elemento. Il secondo elemento lo dicono loro, cioè l'oggettivazione dell'altro. Hannah Arendt l'ha spiegato benissimo per gli ebrei. Hannah Arendt raccontava che l'elemento più drammatico della società contemporanea dal nazismo in poi è il nemico oggettivo, cioè trasformare il nemico in un'entità, non in una persona, non c'è più la persona. C'è una dimensione di soggetto indefinito, l'ebreo, l'immigrato, il cane, il gatto, non sono più esseri viventi, sono oggetti. Che servono alla mia, diciamo, autoaffermazione. La produzione del nemico oggettivo lo facciamo sempre noi, quando diciamo attenti agli immigrati, È un'affermazione che non significa assolutamente nulla, perché sono immigrati per bene e immigrati per male. Quando io costruisco la categoria oggettiva degli immigrati di cui devo stare attento, ho costruito un nemico oggettivo, quell'immigrato.

0: è come il gatto, è uguale, non cambia. E poi c'è un ultimo elemento che noi purtroppo dobbiamo dire con forza. La violenza dalla società non può essere eliminata. Questo è il dato. Tutte le società hanno un tasso di violenza, può essere depotenziata, può essere ridotta in funzione, ma un tasso medio di violenza nei gruppi che vanno a vedere le partite di calcio, nei terroristi, nei mafiosi, ragazzi che si costruiscono in questo modo, hanno un tasso medio di violenza. Ora la domanda di Francesco è: questo tasso medio di violenza che si applica all'animale si trasferisce anche all'umano? E allora qui è il momento della razionalizzazione. Bene, se io considero l'umano, come diceva Bruno, oggetto, certamente accade. Il gatto e il bambino handicappato sono due oggetti e sono perfettamente la stessa cosa. Me ne frego totalmente di loro, ciò che conta è la mia autoaffermazione. Ma se io riesco con i processi educativi, con l'intervento grazie a queste trasmissioni, con un'azione di riconcettualizzazione delle persone, a far capire che anche quel gatto ha una sua individualità di essere vivente, non è come noi, ma una sua individualità, io rispetto anche l'individualità degli esseri viventi, dei personaggi più deboli della società. Ecco, quindi sono questi tre elementi che noi abbiamo visto, credo io, importanti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo fra due minuti.

0: Valentina, Alessandro ha chiarito alcuni aspetti, ma una cosa mi è rimasta impressa nelle parole di Alessandro. Cioè, il gatto che diventa un oggetto, è un oggetto anche il ragazzo portatore di handicap, o l'anziano, o la ragazzina più fragile. Ecco, cioè, quella che dovrebbe essere l'età più bella per un giovane sta diventando un'età più atroce, più orrenda, devo dire.
1: Io concordo con l'intervento, anche perché poi questo aspetto della deumanizzazione, no, dell'oggettualizzazione dell'individuo che viene spogliato della sua identità e della sua individualità si trasferisce automaticamente anche a tutti i vari ambiti. Ma c'è, a proposito di bullismo, no? Si parlava di organizzazione politica embrionale, adesso c'è un tipo di bullismo che sta aumentando e che riporta proprio il focus su questa deumanizzazione, su questa oggettivazione, cioè il cyberbullismo. Perché? Perché l'anonimato virtuale in qualche modo protegge l'individuo e fa in modo che noi non abbiamo il contatto di chi esiste dall'altra parte, e quindi nel bullismo che viene perpetrato come appunto sempre una manifestazione violenta, reiterata, intenzionale contro un oggetto, l'oggetto diventa sempre più evanescente, perché c'è l'abbattimento innanzitutto dei confini spazio-temporali, per cui quella persona che non è più persona, no? Nel senso greco del termine, della maschera attraverso cui c'è emanazione dell'identità, personum, no? Del suono, quella persona non esiste, è un'entità quasi astratta, che io non riesco a toccare, con la quale non riesco a stabilire una sintonia emotiva, un'empatia, ma posso raggiungerla comunque in qualunque circostanza. C'è una persistenza dell'atto che diventa un atto reiterato e chiaramente l'assenza totale dell'individuo, che può anche garantire l'anonimato, e quindi dietro a quell'atto si può celare come organizzazione un individuo o un gruppo di individui, per cui è molto facilitata questa deumanizzazione della vittima attraverso queste metodiche digitali.
0: Ecco, Marco, poi mi piacerebbe rispondere anche gli altri due ospiti a questa domanda. Cioè, c'è qualcosa che smuove questi ragazzi, no? Io penso che poi un ruolo importante, probabilmente anche fondamentale, c'era la famiglia. Cioè, noi sbattiamo sempre, no? È da tempo che parliamo di queste cose, però insomma, molte volte si tende sempre a sfuggirle, non da parte nostra naturalmente, però la famiglia ha un ruolo importante. Se io avessi fatto da ragazzo, da ragazzino, una cosa del genere, come ha fatto quel ragazzo, ha lanciato quel gatto dal ponte, mio padre avrebbe lanciato a me dal ponte, no? Ecco, non credi che poi i primi passi vadano mossi all'interno della famiglia? Perché poi si è visto qualche genitore di ragazzi che hanno commesso questi atti ignobili difendere i propri figli, quasi accusando chi poi ne parla non tanto in televisione, perché ho visto che non ha parlato nessuno a parte noi, no? Però sui social molti sono intervenuti sul fatto di questo ragazzino, molti hanno accusato questo ragazzino, molti genitori poi sono scesi quasi in piazza a difendere i propri figli, dicendo: ah, ma non potete metterli alla berlina così. Insomma, qualcosa che non funziona all'interno della famiglia, cioè, o sbaglio, Marco?
2: Beh, il discorso a mio parere è questo, che l'approccio pedagogico è manchevole perché ci si rifà sempre all'atto, all'evento finale, ma non si va mai a indagare e studiare quello che c'è a monte. Quindi fondamentalmente il discorso di un'educazione nell'ambito familiare va bene, ma deve anche porsi nella giusta maniera di far empatizzare e con gli animali e poi successivamente anche con le persone. Questo l'OMS, la zoantropologia della devianza del resto, l'OMS, questi maltrattamenti che ci sono stati appunto negli animali, già dal 96 l'ha identificati, e l'FBI è stato il primo organo appunto a porre dei link appunto tra coloro che appunto effettuavano e effettuano questi maltrattamenti con gli animali, in connessione naturalmente come elemento di studio con coloro che invece poi sfociano in comportamenti criminali. Naturalmente all'interno del nucleo familiare, il sistema relazionale principale con il quale appunto il minore piuttosto che l'individuo poi adolescente che diventerà adulto ha un suo focus. Quindi se nella famiglia, e perché questo tante volte non si dice, ma la famiglia è il nucleo centrale, il nucleo relazionale dove ci si crea anche l'autoconsapevolezza primaria, successivamente poi si va nella scuola, ma attenzione che sia la famiglia che la scuola devono essere strettamente correlate per mutuare e modulare quelle forze che sono in continua dinamica, nel minore e quello che poi dopo il minore sarà quello che diventerà l'adulto. Ecco perché io mi sforzo sempre nel dire: nasciamo tutti bambini, non siamo mostri, dobbiamo soltanto capire, empatizzare e soprattutto educare, prima che si sfoci. Questi sono, ripeto, non sono elementi certi, ma possono essere elementi facilitatori per un domani criminale.
0: Alessandro.
3: Dunque io faccio un discorso un po' diverso, da non diverso nei contenuti, diverso dal modo di vedere, da questo che avete fatto voi. Intanto io ritengo che la famiglia e la scuola non esistano più. Sono luoghi insignificanti, totalmente.

0: totalmente inconsistenti, in cui il sistema di relazioni tra pari, del gruppo di pari, è ancora un sistema di relazioni vecchio che non si è riformato. E quindi noi ancora non abbiamo riformato la nuova famiglia, riformulato, direi, la nuova concezione relazionale all'interno della famiglia. E lo spiego mettendo in enfasi su una cosa che ha detto Valentina. Valentina ha detto una cosa che io parzialmente condivido, che tutto questo è il prodotto della persona, no? Della personalizzazione. E quello che c'è, dico, penso io, è proprio solo la persona. La persona in quanto maschera. Ciò che manca nel sistema delle relazioni familiari, nel sistema delle relazioni scolastiche, è l'individuo. Perché quando tu vai in internet sei una maschera, sei una persona. Anche quel ragazzo che ha preso il gatto e l'ha buttato ha costruito la sua maschera mediatica. È la maschera che non dà identità all'individuo. Quindi ciò che c'è, purtroppo, è una persona scissa dalle altre tre dimensioni. Ciascuno di noi ha quattro dimensioni. L'individuo, la persona, il soggetto, il cittadino. Esiste la persona scissa dall'individuo, perché non c'è più la famiglia. La famiglia, tu quando sei in famiglia, sei nato, non sei Francesco, Antonio, Giovanni, quell'individuo. Tu sei il figlio e in quanto figlio vai gestito con la microfisica del potere, diceva Foucault, no? Cioè sei già oggettivizzato perché ti do un ruolo e tu vali in quanto ruolo. Quando vai a scuola non sei quella quell'individuo che deve imparare, sei lo studente, un'altra maschera. Tutto questo si replica in internet, in cui non sei più tu veramente, ma sei ciò che vieni rappresentato. E allora questa scissione fra persona, tra individuo e persona, elimina i confini etici. Non c'è più un confine, non c'è più un limite etico. Viviamo, l'ho detto già più volte qui, in una società della dismisura. Tutto è dismisura perché si è rotto, si è spezzato questo rapporto che è sempre stato molto fortemente collegato tra l'individuo e la persona, perché le strutture sociali di riferimento sono saltate. La famiglia non c'è più, la scuola è quella che è, in Italia ha maggior ragione, i genitori sono totalmente avulsi da una relazione reale con i figli, hanno un rapporto con i figli che è soltanto un rapporto istituzionale e quindi un rapporto tra persone, il padre, la maschera del padre, con la maschera del figlio, ma non fra individui, io e lui. Come si dice? Questo è il nucleo centrale di una produzione di una violenza di questo tipo, che non si controlla, perché dalla mattina alla sera tu devi proiettare in internet la tua maschera, cioè la tua persona, ma non la tua individualità. Perché se poi io ti prendo, ti faccio un'analisi psicologica, ti faccio capire la tua individualità, tu forse quella maschera non la vuoi più, no? Non la vuoi più. La prima espressione di tutto questo è stato il film Arancia Meccanica, non so se lo ricordate. Arancia Meccanica era proprio così. Alex, si chiamava Alex, il protagonista. Quando andava come individuo a comprare i dischi, comprava Mozart, e incontrava le ragazze, aveva rapporti sessuali con le ragazze, poi dopo indossava la maschera della persona. Si vestivano tutti di bianco e esercitavano la violenza come potere di autoaffermazione. È la stessa identica cosa. Noi viviamo in una dimensione di arancia meccanica, perché la scissione fra l'individuo e la persona si è verificata a causa della caduta delle infrastrutture intermedie, che sono la famiglia, la scuola, gli enti di accoglienza e di formazione. Allora abbiamo bisogno nella società di una retribalizzazione. Noi abbiamo bisogno di una grande retribalizzazione, tutti quanti, pure noi, perché siamo in una società nuova, totalmente diversa, in cui in termini di ascensore sociale la persona vale più dell'individuo, perché deve avere un aspetto aggredibile, un aspetto consensuale, deve essere accolto e così via. Quindi io penso che lì sia proprio in quello che diceva Valentina, l'ho detto in un altro modo, sia il nucleo fondamentale di questo tipo di bullismo, questo nuovo tipo di bullismo, compreso il cyberbullismo, se esiste, perché in realtà il cyberbullismo è: io ti proietto in internet, ma il danno lo ricevi a casa tua, perché la gente poi ti critica a casa tua. Quindi è il sistema delle relazioni sociali a casa tua. Quella ragazza che si è suicidata perché le hanno mostrato i seni in internet, non si è suicidata perché le hanno mostrato i seni, ma che quando tornava a casa, evidentemente lì c'era un sistema di relazioni che non funzionava. Quindi ecco, il tema mio è questo: la scissione tra individuo e persona in una società mediatica in cui la maschera è molto più forte dell'identità determina una frattura etica e una dismisura nel sistema delle relazioni che produce queste.
1: Insomma, Bruno,
2: una cosa?
1: Non ho capito.
2: Se potevo aggiungere una cosa su quello che ha detto Alessandro,
1: dimmi,
2: che è anche molto difficile poi trovare l'individuo nella persona che ha creato più maschere nell'ambito appunto del web.
0: C'è sta Bruno, quindi, e Valentina con la psicologia e la psichiatria, è il lavoro loro questo.
2: Quello è
0: ricongiungere,
2: no?
0: Questa persona, cioè, con l'individuo è il lavoro loro. Trovare l'individualità nella persona, l'identità individuale in quel soggetto, è il loro lavoro.
1: Cioè. Io Bruno volevo rimanere un po' sul rapporto familiare. Alla fine poi nelle famiglie ci si frequenta molto, ma ci si conosce poco, niente.
3: Condivido appieno quello che il professor Ceci ha detto, sul piano teorico, un'analisi complessiva del sistema sociale, comprendendo anche come sistema sociale nel suo microcosmo la famiglia. Però io volevo partire da un aspetto un po' psicologico, un po' più casereccio, diciamo così, meno universitario. Allora, l'alessitimia, la diagnosi di alessitimia è decuplicata nel giro di 40 anni. L'alessitimia per i telespettatori non è altro che una diagnosi di difficoltà a etichettare sul piano linguistico le emozioni, e poi scopriamo che non è solo difficoltà a etichettare le emozioni, ma gli individui non sanno proprio codificare le emozioni perché non riescono a comprendere i correlati somatosensoriali delle emozioni e con tutte le loro sfaccettature. Questo che vuol dire?
0: Questo è un discorso, scusa, posso interrompere un secondo? Questo è un discorso grande, perché io ho parlato apposta di scissione etica. Parliamoci, perché Marco aveva parlato di empatia, tu adesso parli di emozioni. Guarda che buttare un gatto dal cavalcavia è un'emozione, negativa, ma è un'emozione. Sì. Io sono molto preoccupato dalla dimensione empatico-emozionale, Parliamoci chiaro, perché le emozioni noi le consideriamo belle su quelle che ci piacciono a noi, certo, ma sono emozioni pure tagliare la testa a una persona. Sgozzare è un'emozione.
2: Edmund Kemper tagliava la testa alle persone per avere un rapporto.
0: La caratteristica dell'umano è la sua capacità di razionalizzare, non l'empatia, come dice Galimberti, o le emozioni. Le emozioni ce l'hanno pure gli animali, la capacità di razionalizzazione è dell'umano. Quindi questo...
1: Bravo.
0: Abbiamo un grandissimo discorso.
4: Se posso aggiungere, l'empatia è stata scoperta con i neuroni specchio in realtà da Rizzolatti nelle scimmie primati, quindi comunque già nei mammiferi.
3: Comprovato scientificamente.
1: Voglio fare una domanda: ma è possibile che dentro le famiglie manchi proprio quel campo emozionale, la condivisione dei sentimenti, oltre agli spazi condivisi?
3: Vi spiego. Non è che la genetica è cambiata nel giro di 40 anni, quella è. Allora, perché la lessitimia? Peraltro anche l'autismo, adesso abbiamo lo spettro dell'autismo, abbiamo delle diagnosi più efficaci, l'autismo, le diagnosi di autismo sono decuplicate pure quelle. E allora che cosa c'entra? Cosa si è verificato? Si è verificato che il sistema educativo, il sistema di rapporto umano, genitore figli, è completamente cambiato. Che cosa si intende? Il genitore si prendeva cura dei figli. Che cosa si intende prendersi cura? Perdeva tempo, dava attenzione, stava con il figlio. Questa è la prima esperienza che il neonato, che i bambini fanno. L'altro sta in presenza mia. Io sto in presenza dell'altro. E quando il genitore diceva al bambino, alla bambina, ma ti vedo strano stamattina, cos'è successo? No, non è successo niente. Sì, perché ti vedo col muso storto. Ah, perché c'ho il muso storto? Quindi

0: e ama la funzione specchio. Adesso i genitori hanno sempre, io non ce l'ho appresso in questo momento, il cellulare in mano. Parlano con il bambino e hanno il cellulare in mano. Vuol dire che in quel momento il bambino viene in seconda istanza rispetto al cellulare. Non parliamo di quando stanno a tavola e la mamma dice dimmi, dimmi pure, nel frattempo chatta. La capacità di dire ah ma ti vedo arrabbiato sta nel vedere il bambino. Allora il bambino può dire ah sono arrabbiato, mamma dice che sono arrabbiato, perché sono arrabbiato? Ah sì, ho un dolore, ho un fastidio al diaframma, un fastidio allo stomaco. Ah, allora vuol dire che quando ho questo fastidio vuol dire che sono arrabbiato. Questa è l'educazione alla emozione. Noi abbiamo adolescenti che non sanno identificare le emozioni, lasciamo perdere i psicopatici, non sanno identificare le emozioni. Per cui hanno bisogno di forti emozioni, quindi trasgressioni notevoli, per avere un cambiamento dello stato emozionale. Al di là quindi del problema, cosa devono fare le famiglie? Semplice, stare con i figli. Stare significa perdere tempo con i figli. Il processo educativo è dare tempo. In queste situazioni si salvano quelle poche, cioè quelle molte famiglie che hanno degli animali in casa, perché l'animale in casa costringe a prendersi cura di ah ma che fastidio portare il cane a farlo uscire la mattina e la sera, è una rottura di scatole. Sì, ma come io mi prendo cura di te, tu prenditi cura dell'animale, perché anche lui ha dei bisogni. Ah, perché c'ha dei bisogni? Allora il bambino capisce che e cresce con la prospettiva che l'altro, differenziato da me, ha dei bisogni come ce l'ho io. Non sono disumanizzato. Ah, ti ho preparato la pasta, mangiatela. Io c'ho da fare, perché io c'ho da produrre e perché io c'ho da chattare. Questa è l'ultima chiosa e finisco. La scuola è finita. La scuola non educa più, istruisce. Istruisce a che cosa? Alla tecnica. E mentre prima noi avevamo il maestro di vita alla scuola elementare e continuava con il professore della scuola media che educava l'emozione. Ma tu che vorresti fare da grande? Che ideali hai? Eccetera. Adesso istruisce sul piano della tecnica e della memoria dei fatti e non cerca di capire, per esempio nei fatti storici, come mai si verificano certe situazioni.
1: Bruno, devo fermarti che abbiamo pubblicità, poi ci rivediamo fra due minuti per la terza e ultima parte della trasmissione.

Ecco, siamo nuovamente in trasmissione, la terza e ultima parte della puntata. Allora, prima di passare di fare la domanda a Alessandro, tra l'altro volevo aggiungere qualcosa, inviterei la regia a mandare il video sul bullismo messo in atto da alcune ragazze.

0: Cosa?
1: A me?
0: Cosa?
1: No, no, no.
0: Ah? Cosa? Cosa hai fatto lei? Cosa hai fatto lei? Ah? Si vuole che ti scuota, va bene?
2: Oh, ma non ti attaccare ad Andrea, eh!
3: Oh,
2: sta
3: attaccando!
0: Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Oh!
2: Minchia, mo c'è invernacolo in
4: te! Ci ho tirato la testata, ci ho tirato!

0: Ecco Alessandro, lì abbiamo visto il video di queste ragazze che si menano tra di loro, cioè menano due ragazzette molto più fragili di loro, molto più deboli di loro, tra l'altro non sono nemmeno difese. Ma io volevo tornare al discorso, alla domanda che ho fatto anche a Bruno. Insomma, manca questo campo emozionale all'interno delle famiglie, questa condivisione dei sentimenti.
1: Io credo che stia avvenendo uno dei fenomeni, perché i fenomeni, siamo una società complessa, i fenomeni che interagiscono sono tanti. Ieri sera sono andato a cena fuori e c'era una persona che aveva, diciamo, 50 anni più o meno, 48 anni, doveva fare 50 anni, aveva paura di invecchiare. Mio nonno mi diceva così, in dialetto terracinese. Io dicevo, che brutta malattia la vecchiaia. E lui mi rispondeva, c'hai ragione nipò, non ci posso mai arrivare.
0: Sai che si dice dalle mie parti, misero che non barribat.
1: Qual è la differenza? È una grande differenza, ho pensato ieri sera, una grandissima differenza, che lui aveva paura di invecchiare perché vive in una società di internet, in un eterno presente. Mio nonno aveva in mente un excursus storico in cui tu passi tutte le fasi della vita. E le devi completare tutte, compreso quella della vecchiaia. C'è una grandissima differenza. La società contemporanea ha annullato il Thanatos, perché in internet siamo perfettamente sempre vivi. E questa assenza di essere sempre vivi, assenza del senso della morte, come diceva Freud, voi lo conoscete meglio di me, riduce anche il senso dell'eros. Per cui tu c'hai questa nuova malattia, l'anoressia sessuale, in cui i giovani non hanno più rapporti sessuali. Perché l'eterno presente, non essendoci più la morte, non c'è più nemmeno il senso dell'eros, no? E allora si verifica nella famiglia una situazione molto particolare, secondo me, che non l'atto, ma comunque il rapporto di erotizzazione, non l'atto sessuale, il rapporto di erotizzazione si trasferisce tra marito e moglie, che invecchiano insieme, e per non invecchiare si trasferisce dal marito alla figlia, dalla moglie al figlio. Per cui il rapporto tra genitori e figli è un rapporto erotizzato, non certamente sessualizzato, perché non è che fanno attività sessuale, ma ciò che doveva essere la complicità relazionale tra marito e moglie per un erotismo permanente nella loro vita, nelle varie fasi storiche della loro vita, in un'epoca di eterno presente, diventa un rapporto erotico tra genitori e figli. Ma, come diceva Bruno, questo rapporto erotico non si può realizzare, no? Sono genitori e figli. Allora sia i genitori sia i figli vivono in un vuoto relazionale. Lo diceva lui prima a me, vivono in un vuoto relazionale molto forte. Come riempiono quel vuoto? Che non è data più da processi di erotizzazione orizzontali, ma processi di erotizzazione verticali, per cui i genitori che non giocano a calcio si identificano con i figli che fanno i calciatori, oppure viceversa, le mamme seguono i figli fino all'ultimo minuto, perché senza quei figli che fanno col padre? Non so se è chiaro il ragionamento. Questo ragionamento, questo equilibrio che Bruno ci ha presentato ancora in modo istituzionale, no? Verticale, i genitori sanno i genitori, i figli fanno i figli, è tutto saltato. E tutto questo disarticolazione produce un vuoto esistenziale, un vuoto forte, uno che prende un gatto e lo affoga, che prende un'altra e la riempie di botte, in realtà sta cercando di riempire il suo vuoto esistenziale. Questo è il punto. E questo vuoto esistenziale è dato da un'assenza, secondo me, di relazione erotica che era molto forte sul piano orizzontale prima, i ragazzi andavano a chiappare le ragazze fuori da scuola alla stessa età, o più o meno le ragazze con uno qualche anno più grande, eccetera, si è trasferito, è diventata intragenerazionale. Per cui i genitori hanno questo tipo di rapporto di autorappresentazione, lì c'è la maschera, no? Si rivedono da bambini come erano, eccetera, e non riescono minimamente a riempire questa cosa, c'è una caduta totale di significati e una dismisura che dicevamo, per cui le famiglie non fanno più niente.

0: niente, non hanno più rapporti emozionali, non hanno più rapporti logico-razionali, perché non vedo più nessun padre che spiega al figlio come ci si comporta, che è un rapporto logico-razionale. Quella cosa non si fa non perché non la devi fare a punto e basta, quella cosa non si fa perché non è giusto farla. Questo discorso non c'è più. Anzi, il genitore dice che si identifica col figlio che gioca a calcio, gli dice spezzagli le gambe. E quindi non c'è più la dimensione logico-razionale della giustizia.
1: Io in merito a questa cosa che si dice, spezzagli le gambe, io mi ricordo che quando lavoravo con un quotidiano consigliavo al direttore seguire il calcio giovanile, ma parlo dei pulcini, dei ragazzini, e andai ad assistere a una partita. Cioè non vi dico le bestemmie verso gli altri ragazzini, ti pigliasse questo. A che sono tornato in redazione, dico, direttore, cancelliamo subito questa pagina, perché è veramente una vergogna assoluta. Cioè, allora mi chiedo, dottoressa Rapacini, Valentina, no, cioè, ma è possibile entrare nel mondo di questi giovani? Se è possibile, come e in quale modo possiamo, visto che siamo più adulti, dare una mano a questi ragazzi per uscire da questo handicap in cui sono finite?
2: Beh, sicuramente anche riprendendo il discorso che faceva Alessandro, che è un discorso che ha delle radici, no, filosofiche, scientifiche, ma che poi si cala nel concreto in maniera estremamente interessante. La società in qualche modo dovrebbe riprendere le redini, nel senso che è una società che manca di struttura da questo punto di vista, che manca anche proprio della gerarchia dei rapporti, no? Il nucleo familiare in prima istanza, che dovrebbe essere un nucleo educativo, poi tutto l'apparato sovrastrutturale vicino dovrebbe in qualche modo riportare l'individuo ad essere centrato su se stesso prima di tutto, no? Quindi a recuperare e a ripristinare questa frattura. Per cui ogni figura professionale in questo senso dovrebbe coadiuvare la ricostruzione di un'integrità che è totalmente frammentaria e che è un'integrità purtroppo priva di punti di riferimento per riportarla a un piano di realtà concreto e quindi reinserirla in simmetria con il resto.
1: Ecco Marco, abbiamo visto quelle ragazzette che se le davano, cioè la bulla gli dava santa ragione, ma proprio spietata, senza, e la minacciava continuamente e non la mollava, e gli altri che quasi intorno quasi la applaudivano. Insomma, si sta spostando ormai anche nel mondo delle femminucce, chiamiamole così, questa violenza ha raggiunto dei livelli pazzeschi, insomma. Cioè, è anche difficile ormai da affermare.
3: Beh, è un senso di autoaffermazione che ritorna appunto nella discussione che abbiamo sostenuto finora. Quindi c'è anche una mancanza dell'affermazione anche delle due figure, no? Quella maschile piuttosto che quella femminile. Quindi tante volte si vanno a automizzare tra loro. Però rimane un punto focale, a mio parere, che è sempre quello. Serve qualcuno che veda, perché io sono soggetto attivo quando ci sono altre persone che mi vedono, perché altrimenti non potrei esercitare questa mia funzione, cosa che invece non avveniva precedentemente, perché precedentemente il soggetto attivo sì, poneva in essere l'azione, magari c'era anche qualcuno che vedeva, ma non c'era colui che riprendeva, ripeto, perché la forza è proprio quella, moltiplicare l'azione, moltiplicare l'atto per arrivare dovunque, quindi crearsi un senso di autoaffermazione che se non si ha nel bene, si ha nel male. Questo non per l'episodio specifico chiaramente, però si può poi dopo veicolare in comportamenti criminali, come è successo più di una volta.
1: Alessandro, poi insomma, si passa sempre agli eccessi, poi si chiedono pene esemplari, cioè si pensa sempre come solito, è ormai un classico, si chiedono pene esemplari, anni di galera, cioè, la gente purtroppo è convinta ancora di risolvere i problemi con le galere. Cioè,
0: questo è il senso di colpa della nostra società, il nostro senso di colpa, siccome non siamo in grado di risolvere il problema,
1: buttiamolo in galera.
0: Puniamola, la punizione è la più grande sconfitta di chi emette la punizione, non di chi la riceve.
1: Cioè noi lo diciamo da sempre, no? Questi vogliono costruire carceri, noi diciamo costruiamo scuole. Invece stiamo chiudendo le scuole e costruendo galere.
0: Costruiamo scuole, costruiamo centri sociali, costruiamo luoghi di aggregazione.
1: E invece vengono criminalizzate anche quelli.
0: Io consiglio sempre a tutti, l'ho scritto anche in un libro, in una pagina, ho riportato il testo per intero, l'ho smontato tutto e l'ho riportato, di andare a vedere su YouTube un'intervista a Pierpaolo Pasolini su Sabaudia. Pierpaolo Pasolini descrive Sabaudia fascista. Perché Sabaudia c'è un'architettura piacentina, questa architettura dell'epoca fascista, tutti i palazzi orizzontali, tutte cose razionali, eccetera. Ed è passato. Finisce, si interrompe.

0: per la telecamera, poi lui se ne va, torna indietro, si vede proprio, riaccende la telecamera e dice: guardate però che questa società è peggio. Perché mentre col fascismo tu avevi un nemico, no? Bravo, definito, bravo, e definibile, che è il tiranno, bravo, questa società ti tolgono un teatro e ci fanno un centro commerciale, bravo, ti tolgono un cinema e ci fanno un luogo di grande distribuzione. Tu non te ne accorgi, passano 10 anni, vivi in un'altra realtà.
1: Bravo.
0: Ed è fantastico questo discorso, perché è quello che effettivamente è avvenuto. Allora noi dobbiamo ricostruire questi luoghi, ecco perché io mi batto molto per arginare questo discorso dell'empatia e delle emozioni, perché quei luoghi lì, luoghi di confronto, di dibattito, c'era la sezione del partito politico, oppure c'era il teatro, il cinema, sono luoghi di razionalizzazione in cui l'umanità ha formato la sua coscienza collettiva. Quello è il posto in cui si ritrova un senso collettivo, in cui tu non ammazzi quel gatto non perché mi fa male, mi sento male, appunto come Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, ve lo ricordate? Lui è stato curato con le emozioni. Ogni volta che faceva violenza gli veniva da vomitare. Io non devo ammazzare quel gatto perché mi viene da vomitare. Non devo ammazzare quel gatto perché non è giusto. E questo è un elemento di razionalizzazione molto forte, che soltanto un confronto critico collettivo, una coscienza collettiva in questo spazio, in tanti spazi di comunicazione, ma anche sui territori, le conferenze sui territori, solo questo ricostruisce un'etica complessiva, un'etica sociale complessiva, che invece la dismisura dettata da frattura ha abrogato in quest'epoca storica che stiamo vivendo.
1: Purtroppo se ne parla pochissimo, purtroppo credo che siamo gli unici che ancora parliamo di queste cose, non so fino a quando, per adesso continuiamo a parlare.
0: I cittadini italiani, le persone, non sono più persone, sono utenti.
1: Bravo,
0: parliamoci chiaro.
2: Certo.
0: Siamo stati tutti, oppure la maggior parte, decervellati da televisioni di massa che non ti fanno più pensare. Se fai un programma che ti aiuta a pensare, lo tolgono, oppure lo mettono la sera tardi, oppure lo eliminano definitivamente. E noi tolleriamo ministri che dicono cose fuori dimensione rispetto alla loro competenza, non rispetto alla competenza altrui,
1: Bravo.
0: Ma rispetto alla loro competenza. Noi siamo tolleranti di tutto questo. E sai perché siamo tolleranti di tutto questo? Perché siamo decervellati da un sistema di comunicazione di massa che ci ha trasformato non più individui, non più persone,
1: utenti,
0: non più soggetti,
1: utenti,
0: non più cittadini, ma utenti.
1: Terribile sta cosa. Bruno, abbiamo detto che poi la galera non serve a nulla, no? Ma noi siamo anni ormai che proponiamo di farle gite con i ragazzini, anziché andare a portarli in discoteche a ubriacarsi, magari fargli fare un giro all'interno delle carceri, all'interno dei canili, all'interno degli ospedali oncologici, e vedere un po' cos'è la sofferenza, no? Anche per questo ragazzino o questi ragazzini che trattano male gli animali, no? Anziché mandarli nel minorile dove escono più delinquenti di prima, no? Magari portarli ad accudire gli animali, magari tenerli più a contatto con gli animali e capire che poi l'animale è meno animale di tanti esseri umani, insomma, voglio dire.
2: Sul piano educativo il fascismo aveva istruito la necessità di delle gite nelle carceri, le faceva fare anche ai minorenni. Però io ritengo che invece, sempre in linea con quello che mi ha chiesto, c'è un unico sistema correttivo nella mancanza di empatia, nella resa oggettivata, nel rendere l'altro un oggetto, quindi disumanizzato. C'è un unico elemento correttivo: far partecipare l'individuo che commette azioni violente, anche criminali, alla partecipazione della sofferenza altrui. Come fare se l'individuo non ha angoscia di morte, come diceva il professor Ceci poc'anzi, e ha un senso di vuoto, il famoso vuoto borderline, per cui semplice. gli fai fare delle attività, è questo che sarebbe

da istruire sul piano sistematico come pene emanate dal Tribunale dei minorenni, far fare dei lavori socialmente utili nei luoghi di dolore. Altra questione, volete educare i vostri figli? Beh, fategli fare il servizio sociale nei luoghi di dolore.

0: altri criminali e loro devono cercare di alleviarli. Allora incomincia a svilupparsi quello scaling, quella piccola graduazione empatica, piano piano.
1: Bene Bruno, sei arrivato pelo pelo, abbiamo concluso il nostro tempo a esposizione, pertanto io parto con i saluti, ringrazio naturalmente la dottoressa Valentina Rapaccini, grazie Valentina di essere stata con noi, speriamo
2: grazie
1: di averti anche nelle prossime puntate. Ringrazio naturalmente Marco Valeriniani,
3: grazie
1: Marco di essere stato ancora con noi. Ringrazio doverosamente Bruno Calabrese,
0: grazie
1: Bruno per i tuoi interventi, voi sono straordinari, e naturalmente non posso che ringraziare l'amico e il fedelissimo Alessandro Ceci, ospite fisso quando non va in vacanza all'estero per lavoro. Bene cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato. In questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
0: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma avevo, il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito
0: Ecco,
3: e da là
0: Giulia,
3: siamo inseparabili.
0: ecco qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Quindi
3: Questa è la pista mia a Bolzano.
0: è anche lei un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
1: Per i
0: senti,
1: figli si fa tutto, insomma.
0: cosa
1: Sì.
0: Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto,
1: Ma
0: esatto.
1: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ho
1: Ah,
3: iniziato,
1: ecco.
3: lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Ecco, aspetta,
3: La
0: aspetta,
3: WSK Final Cup.
0: non correre perché abbiamo delle immagini. Ora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
3: Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
3: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
3: Anche dal 2023, quando ho iniziato a far la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverte un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te? Eh?
3: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo video messaggio, ascoltiamolo.
4: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui velocemente a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista, ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni, e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao. Ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene. E ragazzi, andate avanti così, ragazzi di Olivinco e Capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao ciao.
0: Beh, belle parole Julian, no?
1: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
0: Si aspetta che lo inviti, quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
2: Arriverà col bastone, però comunque sia.
1: Anche a noi tre, ovviamente.
0: cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
3: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
0: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024, che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto Julian, nella GR3?
3: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
0: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race, e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Kart o Rock, che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
3: È stato difficile, però anche...

0: La Baby Race mi ha aiutato molto e non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
0: sono
1: stato più
0: riuscito
1: facile,
0: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
0: trovarmi
1: consigli
0: bene.
1: necessari. Scusa?
0: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK, la Final Cup, giusto?
0: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easycard stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Bertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easycard e poi si è andato ad attendere il WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressione oppure già eri proiettato, avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
0: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
1: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente che gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sii curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
0: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
1: Beh, questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post.
2: Ah.
1: Vero, Julian?
3: Però.
0: Sì, allora Franciacorta, una WSK e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
1: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
0: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze
1: Certo. Chi è che
3: e
1: andava più
3: che
1: forte,
3: cosa è
1: questo o
3: venuto
1: quello?
3: fuori di queste
1: Esatto.
3: differenze?
0: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più, era un po' ha preso un po' paura e ha dovuto cambiare categoria.
1: quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non hai ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
3: Sì.
0: Che tipo lui fa tipo 1000 giorni di test all'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivava alla gara e mi arrivava dietro.
1: E prendeva le mazzate.
3: Quello che voglio solo dirti, Julian, è un po', mi rilascio un po' alle parole che ha detto Gianluca, sì, te stesso nella vita, esatto, sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire, fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie, e se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio d'esperienza che ti può portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
2: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di test. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Giuliano comunque corre in USK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che test su test. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
0: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer. Che è un po' più semplice, però comunque mi devo, cioè, devo imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
1: cioè ti devi applicare più dei tuoi compagni, perché loro essendo
0: esatto.
1: Però Vedano ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno
2: Riccardo. Allora Riccardo, sappiamo, sai che noi siamo schietti, no, anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola, secondo me, è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che io, secondo me, non andrebbe un po' rivisto da parte
1: Matteo
2: mia.
1: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
2: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa, perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene, abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
0: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tonic Art, gli ho detto immediatamente sì.